0: Voglio cullare, cullare, posandoti su un'onda del mare, legandoti a un granello di sabbia.
1: Bastano poche note e sei già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1996.
1: Pronto, partenza, via.
2: Parcheggi abusivi.

0: perché la terra dei cachi è la terra dei cachi.
1: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2005,

0: 2 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia, presa a tradimento. L'Italia assassinata dai giornali.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2000.

Tu che sembravi così sincera, eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti, e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo.

0: 4 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1998.
1: Ragazze ci sorridono,

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2000.

0: Radio Latte Miele.
1: Le guardo fuori, la luna in cielo, ma è già mattina. Ha fatto tardi la sera prima. E quando piango tu sei la diga, sempre pronta a farmi ridere. Diventi rossa se ti guardano in strada. Sembra sia per te alba chiara. Si dice che il tempo ripara, ma i giorni passano sopra di

0: 4 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire,

0: in Italia, Radio Latte Miele.
1: In tutta la provincia di Vibo Valentia con ben 6 frequenze da Capo Vaticano a Serra San Bruno, da Mileto a Pizzo.
0: Copertura capillare di tutta la piana di Gioia Tauro, Lamezia Terme, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Messina.
2: Radio Latte Miele, per la tua pubblicità locale, regionale ed interregionale.
1: Realizziamo il tuo comunicato radio, la grafica da pubblicizzare sul web e mezzi social.
2: 40.000 follower in continua crescita sui nostri canali Facebook, Instagram ed X.
1: Realizziamo e sponsorizziamo sul sito www.lattemielecalabria.it il banner per la tua attività con link diretto al tuo sito.
0: Chiama al 347 54 67 358.
3: Energia rinnovabile e fotovoltaico. Entra a far parte del team di SunReport. SunReport è il software che mostra i dati completi di tutti gli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli i consumi, monitori e previeni i guasti del tuo impianto. SunReport, scelto da più di 3.000 aziende in Italia, è l'esperto sempre al tuo fianco. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
4: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
5: Latte Miele Notizie, Calabria.
6: Un saluto dalla redazione.
7: È stato attivato in Calabria il nuovo numero europeo armonizzato 116-117, dedicato alle richieste di assistenza sanitaria non urgente. Il servizio, presentato presso la centrale operativa 118 di Cosenza, attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, sarà gestito da Azienda Zero. Ascoltiamo il direttore generale, Gandolfo Miserendino.
8: Questo nuovo servizio, che è il numero europeo armonizzato, vede 16 operatori, che sono ovviamente distribuiti H24 7 giorni su 7, e poi la presenza sempre di un medico in centrale che anche in questo caso garantisce ovviamente assistenza qualora sia necessario. Una cosa importante è la distinzione tra il 112 e il 116-117, il primo per le chiamate urgenti, il secondo è per le chiamate non urgenti.
7: Presente anche il direttore generale del Dipartimento Salute della Regione Calabria, Ernesto Esposito.
9: Giunge a completamento di un mosaico che riguarda tutta l'assistenza e tutta la rete territoriale, dove ci sono vari tasselli di cui fanno parte tutti, a partire dalle continuità assistenziali, dalla EFT dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, alle case di comunità, e mancava appunto l'attivazione del numero unico per le chiamate in continuità assistenziale.
7: La Calabria si conferma tra i territori più vulnerabili del paese, con 104 eventi meteo estremi censiti dal 2010. I dati emergono dall'ultimo report di Legambiente, spiagge, gli impatti degli eventi meteo estremi e la gestione delle aree costiere italiane, realizzato insieme all'Osservatorio Città Clima, dal quale risulta che la Calabria è la terza regione per eventi estremi. Anche sul fronte dell'erosione, rileva Legambiente, la regione conta circa 613 km di costa bassa, dei quali il 26,2% è interessato da fenomeni erosivi. 5 persone, tra cui l'ex sindaco di Cotronei, 2 dirigenti comunali e 2 imprenditori, hanno ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini sulla gestione dei rifiuti. La procura di Crotone contesta a vario titolo falso, corruzione, frode nelle forniture, truffa aggravata e reati ambientali. Gli accertamenti riguardano il periodo tra il 2020 e il 2022. Contestata anche la contaminazione del fosso Valle Sbarra per sversamenti di percolato. A Polistena è stata nuovamente distrutta la targa dedicata al giudice Antonino Scopelliti, ucciso dalla mafia. Il sindaco Michele Tripodi ha definito l'episodio un gesto infame e vigliacco, escludendo che si tratti di semplice vandalismo. L'amministrazione l'aveva già sostituita dopo un precedente danneggiamento. La targa sarà ripristinata nei prossimi giorni. La Guardia di Finanza ha sequestrato quasi 400 metri quadrati di demanio marittimo occupato abusivamente a Ricadi. In 2 stabilimenti balneari sono stati rimossi 47 ombrelloni e 95 lettini, installati senza concessione. I titolari delle attività sono stati deferiti alla Procura di Vibo Valentia. I controlli hanno interessato anche il rispetto delle norme sul lavoro. Controlli straordinari dei carabinieri lungo la statale 106 Ionica e nelle aree della Movida tra Simeri Crichi e Belcastro nel Catanzarese. Verificati oltre 30 veicoli e identificate 51 persone. Elevate sanzioni per guida pericolosa e manovre vietate, mentre un'auto è stata sequestrata perché priva di assicurazione. Le pattuglie hanno presidiato anche i principali luoghi di ritrovo serale. Oltre 20 militari dell'arma sono stati impegnati a Lamezia Terme in un servizio di prevenzione e vigilanza sul territorio. Verificati 42 veicoli e identificate 60 persone, con 17 sanzioni al codice della strada per oltre 2.500 euro e il fermo di un veicolo. Un giovane è stato segnalato alla prefettura per possesso di stupefacenti. Il NAS inoltre ha accertato gravi irregolarità igienico-sanitarie in un mini market etnico, sanzionato per oltre 3.000 euro.
1: Ed è tutto, a più tardi.
3: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
0: Sempre aggiornati sul Latte

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Tutta l'estate insieme a te, Latte e Miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2003.

0: 6 e 1. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox. Latte
1: stelle. 30 luglio, buona giornata a tutti. Ariete, periodo di riflessione sul lavoro e alcuni progetti potrebbero rallentare per questioni pratiche, economiche, certo non per mancanza di idee. Ma io sono sempre fiducioso, Giove e Saturno sono pianeti che portano anche grandi impegni, ma tutto può essere organizzato al meglio. Prendi le decisioni con serenità. Toro, bisogno di cambiamento e di rivedere alcune scelte lavorative, lo chiede Giove, che in qualche caso ha interrotto un rapporto, magari ha creato dei problemi di carattere economico, possibili piccoli contrattempi. In compenso però l'amore resta favorito grazie a Venere, buone possibilità per incontri e rapporti più armoniosi. I gemelli hanno una giornata sì, per accordi, chiarimenti, contatti, attenzione però a non disperdere energie facendo troppe cose insieme. È classico di questo segno zodiacale interessarsi a tante cose e poi magari portarne avanti solo poche o nessuna. Possibile riavvicinamento con una persona lontana. Agosto, tra l'altro, promette novità sentimentali, soprattutto dal 6 ne parlerò. Cancro, dopo un inizio settimana pesante arriva un miglioramento. Ho parlato di tensioni nell'ambito del lavoro, c'è chi ha gettato la spugna, chi ha detto con te non gioco più, me ne vado. In amore torna maggiore equilibrio, ma è meglio evitare scontri con chi non è stato chiaro. Il segno del leone, molti impegni, qualche tensione, la stanchezza c'è, però agosto dà una direzione diversa alle tue iniziative. Ricordo che questo è un periodo impegnativo, anche fortunato e importante per gli imprenditori. Solo chi ha qualche scheletro nell'armadio o ha commesso un errore negli anni passati dovrà porre rimedio, ma anche in questo caso si uscirà vincenti. Attenzione perché l'amore risponde ad agosto, novità. Vergine, si intravedono prospettive migliori per il futuro, anche a livello pratico ci sono stati dei cambiamenti recenti, tra giugno e luglio qualche dubbio, chi è dipendente non è completamente convinto che le azioni dell'azienda per cui lavora siano state giuste, gli imprenditori devono rivedere alcuni conti in sospeso, favoriti i sentimenti e i nuovi incontri. Bilancia, periodo in miglioramento, arrivano segnali positivi nei rapporti, nel lavoro, poi Venere sarà presto nel tuo spazio zodiacale, quindi agosto è il mese delle belle emozioni. Vi invito i single fin da oggi a darsi da fare, un progetto può finalmente riprendere movimento. Scorpione, qualche attimo di tensione c'è, nervosismo e discussioni possono nascere facilmente, piccole ansie magari per un introito mancato, chi era abituato ad avere dei soldi ogni mese di recente ha dovuto affrontare un blocco, diciamo che è un periodo di austerity, meglio mantenere la calma. Sagittario, torna la voglia di cambiare, guardare avanti, possibili nuove opportunità lavorative da valutare con attenzione. Anche l'amore recupera energia, agosto sarà il mese delle avventure. Capricorno, Venere favorisce sentimenti e incontri. Chi ha avuto delusioni potrebbe essere prudente, ma il weekend offre occasioni interessanti. Consiglio a tutti quelli che hanno un dubbio d'amore di parlare ora, perché dal prossimo mese, soprattutto le coppie di vecchia data che hanno delle difficoltà, potrebbero trovare degli intoppi. Acquario, il lavoro richiede pazienza, ritardi, collaborazioni in ritardo, dubbi, prudenza anche con il denaro. L'amore invece apre possibilità per nuovi incontri. Pesci, le tensioni nei rapporti iniziano a diminuire, il prossimo periodo è più positivo per amare. Le relazioni da agosto riprendono quota e tra l'altro nel lavoro e nello studio arrivano possibilità da sfruttare con buone intuizioni, soprattutto per chi crea.
0: Spot. Energia rinnovabile e fotovoltaico. SunReport è il software che mostra i dati completi degli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli la resa del tuo impianto, i tuoi consumi e previeni i guasti. SunReport, scelto da più di 3.000 installatori di fotovoltaico in Italia, è il software automatico per una panoramica completa del tuo impianto. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it. Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, chiama al 347 54 67 358.
2: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.

0: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: ricordarti che ti sono stato vicino, anche quella sera quando ti sentivi strano.
1: Ti ho sopportato,
0: però adesso non rivoglio indietro niente, perché ormai secondo te ho tutto quello che mi serve.
1: Una

0: mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
2: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1969.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana. A Radio Latte Miele suonano gli anni 90. 1996.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2024. Amore.

0: 66 e 58.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
1: Christine Bon, Christine Bon, Christine Bon.

0: il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
1: Spot. Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.

0: Energia rinnovabile e fotovoltaico. Entra a far parte del team di SunReport. SunReport è il software che mostra i dati completi di tutti gli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli i consumi, monitori e previeni i guasti del tuo impianto. SunReport, scelto da più di 3.000 aziende in Italia, è l'esperto sempre al tuo fianco. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
1: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
2: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
1: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
2: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
3: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
4: Rinfrescati con noi, gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
5: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, chiama al 347 54 67 358.
6: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
4: Spot. Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale, ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e su prenotazione bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo a 50 metri da Santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.
5: Latte Miele. Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1972.
6: Quanto sei bella Roma,

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Spot. Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
2: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
3: Rinfrescati con noi. Gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
4: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
5: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
4: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
5: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Punto Auto Caronzolo.it.

0: 7:59.
1: Ci siamo anche oggi, che è giovedì 30 luglio 2026. Buona giornata da Francesco Bianco. Partiamo subito con Paolo Fo.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox. Latte
2: stelle. 30 luglio, buona giornata a tutti. Ariete, periodo di riflessione sul lavoro e alcuni progetti potrebbero rallentare per questioni pratiche, economiche, certo non per mancanza di idee. Ma io sono sempre fiducioso, Giove e Saturno sono pianeti che portano anche grandi impegni, ma tutto può essere organizzato al meglio. Prendi le decisioni con serenità. Toro, bisogno di cambiamento e di rivedere alcune scelte lavorative, lo chiede Giove, che in qualche caso ha interrotto un rapporto, magari ha creato dei problemi di carattere economico, possibili piccoli contrattempi. In compenso però l'amore resta favorito grazie a Venere, buone possibilità per incontri e rapporti più armoniosi. I gemelli hanno una giornata sì, per accordi, chiarimenti, contatti, attenzione però a non disperdere energie facendo troppe cose insieme. È classico di questo segno zodiacale interessarsi a tante cose e poi magari portarne avanti solo poche o nessuna. Possibile riavvicinamento con una persona lontana. Agosto, tra l'altro, promette novità sentimentali, soprattutto dal 6, ne parlerò. Cancro, dopo un inizio settimana pesante arriva un miglioramento. Ho parlato di tensioni nell'ambito del lavoro, c'è chi ha gettato la spugna, chi ha detto con te non gioco più, me ne vado. In amore torna maggiore equilibrio, ma è meglio evitare scontri con chi non è stato chiaro. Il segno del leone, molti impegni, qualche tensione, la stanchezza c'è, però agosto dà una direzione diversa alle tue iniziative. Ricordo che questo è un periodo impegnativo, anche fortunato e importante per gli imprenditori. Solo chi ha qualche scheletro nell'armadio o ha commesso un errore negli anni passati dovrà porre rimedio, ma anche in questo caso si uscirà vincenti. Attenzione perché l'amore risponde ad agosto, novità. Vergine, si intravedono prospettive migliori per il futuro, anche a livello pratico ci sono stati dei cambiamenti recenti, tra giugno e luglio qualche dubbio, chi è dipendente non è completamente convinto che le azioni dell'azienda per cui lavora siano state giuste, gli imprenditori devono rivedere alcuni conti in sospeso, favoriti i sentimenti e i nuovi incontri. Bilancia, periodo in miglioramento, arrivano segnali positivi nei rapporti, nel lavoro, poi Venere sarà presto nel tuo spazio zodiacale, quindi agosto è il mese delle belle emozioni. Vi invito i single fin da oggi a darsi da fare, un progetto può finalmente riprendere movimento. Scorpione, qualche attimo di tensione c'è, nervosismo, discussioni possono nascere facilmente, piccole ansie magari per un introito mancato, chi era abituato ad avere dei soldi ogni mese di recente ha dovuto affrontare un blocco, diciamo che è un periodo di austerity, meglio mantenere la calma. Sagittario, torna la voglia di cambiare, guardare avanti, possibili nuove opportunità lavorative da valutare con attenzione. Anche l'amore recupera energia, agosto sarà il mese delle avventure. Capricorno, Venere favorisce sentimenti e incontri. Chi ha avuto delusioni potrebbe essere prudente, ma il weekend offre occasioni interessanti. Consiglio a tutti quelli che hanno un dubbio d'amore di parlare ora, perché dal prossimo mese, soprattutto le coppie di vecchia data che hanno delle difficoltà, potrebbero trovare degli intoppi. Acquario, il lavoro richiede pazienza, ritardi, collaborazioni in ritardo, dubbi, prudenza anche con il denaro. L'amore invece apre possibilità per nuovi incontri. Pesci, le tensioni nei rapporti iniziano a diminuire, il prossimo periodo è più positivo per amare. Le relazioni da agosto riprendono quota e tra l'altro nel lavoro e nello studio arrivano possibilità da sfruttare con buone intuizioni, soprattutto per chi crea. In ogni nato sotto il segno dei pesci si nasconde un artista, un creativo. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure

Partiamo con Irama e la sua Cavana qui su Radio Latte e Miele in questa giornata dove ci sono parecchie notizie. Naturalmente è un'ondata di calore, ormai lo sapete, è inutile parlarne ancora, lo sappiamo tutti, farà caldo almeno per una delle cose che sta succedendo all'estero con i massicci bombardamenti americani in Iran dopo che l'Iran ha attaccato una base americana in Giordania. Attenzione perché agli Stati Uniti e a Israele si è unita anche l'Arabia Saudita, che fa parte di questo trio che attacca l'Iran. Staremo a vedere insomma quello che accadrà e se la risposta, quale sarà anche la risposta dell'Iran. E poi i massicci bombardamenti russi in Ucraina con una raffica di missili, quindi una guerra che ormai dura da tantissimo tempo ma continua a vedere vittime e feriti. E poi quello che sta succedendo in Italia con l'alta tensione per questo disegno di legge sul riconoscimento facciale, di cui parleremo tra pochissimo.

0: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
1: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
2: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
1: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
3: Buongiorno da Alessandro Cisilin. La guerra nel Golfo. Gli Stati

0: Uniti nella notte hanno lanciato un pesante ondata di attacchi contro l'Iran. I raid di risposta al tentativo di attacco iraniano contro le postazioni militari statunitensi di ieri in Giordania. Alessio Galea.
1: CENTCOM, il comando centrale degli Stati Uniti, ha riferito poco prima dell'alba di avere concluso una massiccia operazione con attacchi aerei nel sud dell'Iran, colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie iraniane, tra cui centri di comando militari, strutture missilistiche di droni e siti di difesa costieri. L'operazione, spiega Washington, in risposta allo sventato attacco missilistico iraniano di ieri contro le installazioni americane in Giordania. I media iraniani riferiscono che due persone sono rimaste ferite durante i raid nell'isola di Qasm, nello stretto di Hormuz. Attaccate anche diverse località strategiche. Diverse esplosioni sono state segnalate nella provincia occidentale del Khuzestan, fulcro nevralgico delle riserve petrolifere iraniane. Alle operazioni avrebbe partecipato anche l'Arabia Saudita. Gli attacchi della notte sanciscono la fine della nuova tregua tra Stati Uniti e Iran, iniziata solo 3 giorni fa nel tentativo di riannodare i fili del dialogo. Trump aveva messo in pausa le operazioni militari, pur tenendo aperta l'opzione militare in caso di fallimento della diplomazia.
0: A meno di una settimana dai violenti scontri in Val di Susa, è previsto da oggi fino a domenica prossima un nuovo campeggio di lotta dei no-TAV presso Tralderivi, non lontano dai cantieri della Torino-Lione. Il ministro dell'Interno Piantedosi annuncia una massiccia mobilitazione e divieti di avvicinamento. Proteste per l'arresto confermato dopo l'udienza di convalida di 2 giovani tedeschi che dichiarano di non aver preso parte alle manifestazioni. È iniziata la seconda avventura di Roberto Mancini alla guida della nazionale. Ieri la conferenza stampa assieme al neo direttore sportivo Ranieri e il leader della Federcalcio Malagò, dopo una scelta tormentata, Maurizio Pizzoferrato.
2: Il ritorno del figlio al prodigo. Roberto Mancini, scelto come CT della nazionale italiana dopo le dimissioni di Maldini e Leonardo, che puntavano su Andrea Pirlo, viene presentato alla stampa in un torrido pomeriggio romano. Il Mancio anticipa i numerosi cronisti presenti per il mea culpa su quanto accaduto 3 anni fa, quando lasciò l'azzurro per inseguire l'autoguadagno in terra saudita.
3: E credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita, e vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori. Cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
2: Accanto a Mancini, il neo direttore tecnico degli azzurri, Claudio Ranieri, 75 anni, per lui il coronamento di una carriera e 2 obiettivi ben chiari in testa.
4: Far rinnamorare i tifosi italiani della nazionale di calcio e 2, permettere ai bambini come mio nipote di 12 anni che non hanno mai visto la nazionale di calcio ai mondiali.
2: In mezzo ai 2 anche il presidente federale Giovanni Malagò, per lui giorni difficili dopo l'addio di Maldini e Pirlo, ma l'affondo dell'ex numero 1 del CONI è a gamba tesa.
5: Nella vita non tutti i mali vengono per nuocere.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
6: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto: boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo, trova occhi ovunque, mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede. Campagna di sensibilizzazione promossa dall'azienda Calabria Verde e dalla Regione Calabria.
7: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica Start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
8: Latte e miele.

0: Ti ha tradita quel bacio, lì ti ho sentita mia, era solo la mia fantasia.
1: Eccoli Giulia e Biagio Antonacci con l'ultima canzone qui su Latte e Miele. Allora ha parlato anche Roberto Mancini, ieri il nuovo commissario tecnico, o l'ex commissario tecnico della nazionale, nel senso che è ritornato su quella panchina. Ha parlato di nazionale come la donna amore della propria vita, e quindi del tradimento con la signora Arabia in questo caso. Ha detto che si farà perdonare facendo giocare bene la nazionale, questo per noi è importante. Ha parlato anche Claudio Ranieri, sapete, ultra settantenne, che è l'uomo che risolve i problemi, un po' il Mr. Wolf dei film di Tarantino, e vedremo se ce la farà anche con la nazionale. Ci sono un po' di polemiche ancora perché ieri era uscita questa nota che per poter avere delle foto della conferenza stampa di Mancini i giornali avrebbero dovuto pagare 500 euro più IVA per le foto, le agenzie di stampa addirittura 1200, e poi in realtà è intervenuto Malagò e si è cancellato tutto.

0: settimane.
1: Due settimane, settembre, qui su Radio Latte e Miele. Allora, parliamo della frana di Niscemi. Mi ricorderete quello che era successo qualche mese fa, questo paese che rischia di essere, di perdersi. Per fortuna ci sono stati interventi importanti e forse riusciremo a salvarlo, ma ci sono polemiche forti perché la regione Sicilia ha deciso di dare un bonus da 70.000 euro al dirigente che per la procura avrebbe concorso al disastro. Ha premiato questo ingegnere che si chiama Sergio Tumminello, sotto inchiesta insieme ad altre 12 persone, tra le quali gli ultimi 4 governatori siciliani. Quindi la procura di Gela sostiene che sia uno dei responsabili del disastro che è avvenuto a Niscemi, e la regione decide invece di dargli 70.000 euro.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
7: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
8: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
7: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
9: Latte e miele.
1: Tra poco, quando torniamo qui su Latte e Miele, parleremo del riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale che vuole il governo. Prima vi lascio a Julio Iglesias con Se mi lasci non vale, poi c'è Lucio Dalla con Se io fossi un angelo. A tra poco.

il talento di Lucio Dalla. Se io fossi un angelo qui su Radio Latte Miele, canzone che quest'anno compie 40 anni, ma è giovanissima, di quelle che portano molto bene i propri anni. Allora, vi dicevo del riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale. Sapete che c'è questo disegno di legge del governo che permetterebbe alle forze dell'ordine di, come dire, riconoscere chi ha partecipato a dei cortei, ad esempio, delle manifestazioni, ed è stato violento. Il riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale funziona attraverso tre fasi principali, cioè, no, la cattura dell'immagine, ovviamente, anche quando camminiamo per strada, l'estrazione dei dati biometrici e il confronto con un database. Il database è presto detto per un governo, perché sono i documenti di identità, quindi è molto facile. L'intelligenza artificiale mappa i tratti del viso, come la distanza tra gli occhi e la forma del naso, trasformandoli in un codice unico numerico, naturalmente. Per capire meglio come una telecamera cattura i punti di chiave, bisogna pensare, appunto, non so se avete visto anche nei film, quelli che spesso sono su Italia 1, che ci sono questi puntini che vengono fatti sul viso quando c'è il riconoscimento facciale. Funziona esattamente così, come vediamo nei telefilm. La proposta del governo italiano prevede una identificazione ex post, si dice, perché questo uso di sistemi di intelligenza artificiale sulle telecamere di videosorveglianza è ammesso a posteriori per indagare su un reato già avvenuto. Quindi il governo dice: noi non vogliamo schedare tutti gli italiani e sapere cosa fanno, dove vanno e chi incontrano, ma semplicemente vogliamo capire, dopo un evento delittuoso, chi sia stato a commetterlo. Naturalmente ci sono polemiche a non finire.

0: La canzone mononota, eccoli Elio, le storie tese qui su Radio Lattina. Tra l'altro oggi è il compleanno di Elio, che diventa grande perché compie 65 anni, che sono quell'età insomma che fanno anche un po' riflettere. Allora, da oggi 30 luglio cambia una delle regole che riguardano la carta d'identità elettronica. Entra infatti in vigore la norma che introduce il rinnovo a durata illimitata, quindi dura per sempre, per i cittadini che hanno già compiuto 70 anni, una misura pensata per ridurre gli adempimenti burocratici e semplificare anche la vita degli anziani. Quindi se avete la carta d'identità elettronica e avete 70 anni è l'ultima volta che dovete rinnovarla presso gli uffici dell'anagrafe del comune, quindi riguarda solo i cittadini che hanno già compiuto 70 anni al momento della richiesta del rinnovo, e non è che se ce l'avete già e compiete 70 anni quella vale per sempre. La prima che fate dopo aver compiuto 70 anni, quindi non ha alcun effetto retrattivo, eh? Cioè se avete 68 anni, tra due anni scade la patente, la carta d'identità scade comunque, mi raccomando, dovete avere 70 anni nel momento, almeno 70 anni nel momento in cui la richiedete. Invece sapete che è stato spostato il limite del 3 agosto per quanto riguarda il rifacimento della carta d'identità. Sapete che ci sono ancora quelle di carta e invece servono quelle elettroniche, ma non valgono per l'estatrio.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
3: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4% grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tanfizzo 0,8%, TAG 3,12%, anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro, in pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
5: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 06 58.
6: Regalati una serata speciale.
7: Atmosfera unica e ricercata.
6: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
7: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea,
6: in via Largo Sedile Africano.
7: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
8: Bagno nuovo? Zero stress. Con Ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
9: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
8: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
9: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
8: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
9: Ci trovi sulla strada statale 18 a Vena di Ionavi, Vibo Valentia.
5: Telefono 0963 26 3198.
10: Polistena, dal 1860, è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, di sbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.

0: Vai in Africa, Celestino Francesco De Gregori, qui su Radio Latte e Miele. Questa canzone ha 21 anni ma è ancora perfetta, no? Perché racconta di questo mondo a pezzi. E Celestino, naturalmente Celestino V, no? Il papa del gran rifiuto, quello che se ne andò a un certo punto, quasi subito rifiutò di diventare papa, e quindi è un modo di fuggire dai problemi del nostro mondo. Allora c'è questa notizia che ci conferma un po' il vecchio adagio secondo il quale i liguri siano tirchi. Io, metà della mia famiglia è a Genova, quindi in realtà faccio parte di quella categoria. Ci sono un po' di polemiche per questo gestore di un lido a Noli, quindi siamo appunto in Liguria, che offre la possibilità di riempire la borraccia a chi frequenta il suo lido. Uno dice, vabbè, bravo, gratis per la plastica, no, a un euro, è esattamente quello che costa una bottiglietta d'acqua generalmente, e quindi, come dire, chiedere un euro per riempire la borraccia è proprio un modo sbagliato per affrontare quello che loro dicono che lo fanno per essere più sostenibili in modo ambientale, ma in quel caso dovresti dare la gratuità per quanto riguarda il riempimento della borraccia.
1: Basta poco a fare impressione, basta poco.

0: 8 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Partiamo con il canto d'amore con Angina Mango e Marco Mengoni qui su Latte e Miele. Buona giovedì 30 luglio da Francesco Bianco. Ci vorrebbe davvero un canto d'amore, perché ricorderete le parole di qualche anno fa di Papa Francesco, che sosteneva che fosse già in corso la terza guerra mondiale, che fosse una guerra a pezzi. A vedere quello che sta succedendo nelle ultime ore, le parole del pontefice naturalmente risuonano quasi sinistre, perché Stati Uniti e Israele colpiscono l'Iran, Teheran risponde attaccando Giordania, Egitto, Emirati Arabi, Bahrain, Kuwait e Qatar, l'Iraq ha attaccato basi americane in Giordania, l'Arabia Saudita ha risposto colpendo le milizie sciite irachene. Sapete che Iraq e Iran sono sciiti, mentre il resto dei paesi del Golfo sono sunniti. La Cina rifornisce gli arsenali dell'Iran e la Russia cambia armi con i Pasdaran. L'Ucraina e Israele si ritrovano a combattere contro un'unica filiera che lega Pechino, Mosca e Teheran. Kiev ha bombardato le due navi iraniane nel Mar Caspio che trasportavano armi per l'esercito di Putin. Zelensky e Netanyahu hanno capito che i rispettivi fronti di guerra sono pezzi di una scacchiera gigantesca, con tutti dentro, Stati Uniti, Europa compresi.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
5: Spot. Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
6: Latte e miele.

Summer Funk, c'è Francesco Gabbani qui su Latte Miele. Allora, il Milan, ma direi tutta l'Italia, in ansia per Franco Baresi, ma viene seccamente smentita la notizia che è circolata ieri sera della sua morte. Sta affrontando, si legge in questo comunicato ufficiale, un momento delicato, rispettate la privacy. Lo storico capitano rossonero, che veniva chiamato Kaiser Franz, non imperatore Franco, tra l'altro sapete che lui è stato uno dei difensori più forti al mondo, quindi veramente un numero uno, era stato operato già l'anno scorso per un nodulo a un polmone, attualmente si trova ricoverato in un ospedale alle porte di Milano. La sua ultima uscita pubblica ufficiale ricorre allo scorso febbraio, quando in compagnia dell'amico e rivale di moltissimi derby milanesi Beppe Bergomi aveva portato la torcia olimpica all'interno di San Siro per Milano Cortina 2026.

Agitare Coca-Cola, disco latte miele di questa settimana. Lui è Tommaso Paradiso, Tommy Heaven. E parliamo proprio di Coca-Cola perché, fermi tutti, gli americani non si sono inventati niente, perché sarebbe nata a Firenze la Coca-Cola, o meglio, nell'antica farmacia del convento di San Marco, siamo proprio nel capoluogo fiorentino, è stata trovata la ricetta di un antico elisir che contiene esattamente gli stessi ingredienti della soda più famosa al mondo. La bevanda veniva preparata con foglie di coca boliviana e noci di cola, utilizzati anche dal farmacista americano John Stitt Pemberton per il suo French Wine Coca, il preparato medicinale da cui nacque poi nel 1886 la Coca-Cola. Però già i fiorentini utilizzavano, come dire, gli stessi ingredienti, vi dicevo, la foglia di coca boliviana e poi la noce di cola.

0: Radio Latte e Miele.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.

0: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
1: Rinfrescati con noi. Gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
2: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
0: Al Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
2: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
3: L'associazione Donna K presenta Coccorino sotto le stelle.
0: Non perderti una serata unica in un luogo magico, l'11 agosto alle 21 a Coccorino di Ioppolo, Vibo Valentia.
3: Esibizioni musicali, degustazioni di prodotti tipici locali e lo spettacolo pirotecnico.
0: Momenti unici per una serata di musica e tradizione.
3: Coccorino sotto le stelle, 11 agosto alle 21.
0: Non mancare!
4: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
5: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
4: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
5: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
0: Ritorna culture a confronto, Festival Mondiale della Cultura Popolare.
6: Anche quest'anno a Tropea il 21 e il 22 agosto. Gruppi folcloristici provenienti da Venezuela, Messico, Cile, Martinica, Armenia, Albania e per l'Italia il gruppo Folk Città di Tropea.
0: Daranno vita ad un grande evento di cultura e di spettacolo, giunto alla 13ª edizione.
6: Appuntamento il 21 e il 22 agosto, ai piedi del santuario della Marina dell'isola di Tropea.
0: Direzione artistica di Andrea Addolorato e Concetta Lorenzo.
6: Info al 328-95-58657 e su www.cultureaconfronto.com.
7: Latte miele notizie, Calabria.
8: Un saluto dalla redazione.
9: È stato attivato in Calabria il nuovo numero europeo armonizzato 116-117, dedicato alle richieste di assistenza sanitaria non urgente. Il servizio, presentato presso la centrale operativa 118 di Cosenza, attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, sarà gestito da Azienda Zero. Ascoltiamo il direttore generale, Gandolfo Miserendino.
10: Questo nuovo servizio, che è il numero europeo armonizzato, vede 16 operatori, che sono ovviamente distribuiti H24 7 giorni su 7, e poi la presenza sempre di un medico in centrale che anche in questo caso garantisce ovviamente assistenza qualora sia necessario. Una cosa importante è la distinzione tra il 112 e il 116-117, il primo per le chiamate urgenti, il secondo è per le chiamate non urgenti.
9: Presente anche il direttore generale del Dipartimento Salute della Regione Calabria, Ernesto Esposito.
11: Giunge a completamento di un mosaico che riguarda tutta l'assistenza e tutta la rete territoriale, dove ci sono vari tasselli di cui fanno parte tutti, a partire dalle continuità assistenziali, dalla EFT dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, alle case di comunità, e mancava appunto l'attivazione del numero unico per le chiamate in continuità assistenziale.
9: La Calabria si conferma tra i territori più vulnerabili del paese, con 104 eventi meteo estremi censiti dal 2010. I dati emergono dall'ultimo report di Legambiente, spiagge, gli impatti degli eventi meteo estremi e la gestione delle aree costiere italiane, realizzato insieme all'Osservatorio Città Clima, dal quale risulta che la Calabria è la terza regione per eventi estremi. Anche sul fronte dell'erosione, rileva Legambiente, la regione conta circa 613 km di costa bassa, dei quali il 26,2% è interessato da fenomeni erosivi. 5 persone, tra cui l'ex sindaco di Cotronei, 2 dirigenti comunali e 2 imprenditori, hanno ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini sulla gestione dei rifiuti. La procura di Crotone contesta a vario titolo falso, corruzione, frode nelle forniture, truffa aggravata e reati ambientali. Gli accertamenti riguardano il periodo tra il 2020 e il 2022. Contestata anche la contaminazione del fosso Valle Sbarra per sversamenti di percolato. A Polistene è stata nuovamente distrutta la targa dedicata al giudice Antonino Scopelliti, ucciso dalla mafia. Il sindaco Michele Tripodi ha definito l'episodio un gesto infame e vigliacco, escludendo che si tratti di semplice vandalismo. L'amministrazione l'aveva già sostituita dopo un precedente danneggiamento. La targa sarà ripristinata nei prossimi giorni. La Guardia di Finanza ha sequestrato quasi 400 metri quadrati di demanio marittimo occupato abusivamente a Ricadi. In due stabilimenti balneari sono stati rimossi 47 ombrelloni e 95 lettini, installati senza concessione. I titolari delle attività sono stati deferiti alla Procura di Vibo Valentia. I controlli hanno interessato anche il rispetto delle norme sul lavoro. Controlli straordinari dei carabinieri lungo la statale 106 Ionica e nelle aree della Movida tra Simeri Crichi e Belcastro nel Catanzarese, verificati oltre 30 veicoli e identificate 51 persone, elevate sanzioni per guida pericolosa e manovre vietate, mentre un'auto è stata sequestrata perché priva di assicurazione. Le pattuglie hanno presidiato anche i principali luoghi di ritrovo serale. Oltre 20 militari dell'arma sono stati impegnati alla Lamezia Terme in un servizio di prevenzione e vigilanza sul territorio. Verificati 42 veicoli e identificate 60 persone, con 17 sanzioni al codice della strada per oltre 2.500 euro e il fermo di un veicolo. Un giovane è stato segnalato alla prefettura per possesso di stupefacenti. Il NAS inoltre ha accertato gravi irregolarità igienico-sanitarie in un mini market etnico, sanzionato per oltre 3.000 euro. Ed è tutto, a più tardi.
5: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
7: Sempre aggiornati sul Latte Miele.
12: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, chiama al 347 54 67 358.
5: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.

0: Come si cambia Fiorella Mannoia nel 1984, quando cantava questa canzone, che canta anche in giro per le molte località di villeggiatura dove si esibisce questa estate. Allora, ora la notizia che riguarda anche un po' l'estate e che non farà piacere a chi ha paura di volare, quindi agli aerofobici o aviofobici, come si chiamano, perché negli ultimi giorni c'è stata una sequenza importante di incidenti aerei. Per fortuna quasi mai drammatici, ma tanti. L'ultimo in ordine di tempo riguarda un volo British Airways che è in fase di atterraggio a Londra Heathrow, quindi l'aeroporto più importante d'Europa quasi, è entrato improvvisamente in stallo a causa di dati di volo difettosi e di un errore umano. Il comandante è riuscito a riprendere il controllo solo all'ultimo secondo, salvando così le 180 persone a bordo, ma ce ne sono stati moltissimi, perché il volo Norwegian Oslo Dubrovnik si è incrinato il parabrezza dopo il caso, quello più famoso, del vetro che si è rotto su Ryanair, e il racconto, no, della moglie di questa persona che rischiava di volare via dall'aereo, che ha trattenuto il marito che ora non sta bene, e poi tanti altri piccoli incidenti che però preoccupano in questo momento in cui, no, in tanti prendiamo l'aereo. Attenzione, però c'è un motivo: se pensate che a luglio c'è stato il record assoluto di numero di voli che è passato sopra i cieli italiani.
1: Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.

viene giù. Giovanotti, piove, questa diventerà la mia canzone mantra nei prossimi giorni, nella speranza di fare la danza della pioggia per le temperature che ormai stanno raggiungendo già i 40 gradi nel nostro paese, la quarta ondata. Allora, secondo gli esperti potrebbe terminare all'inizio della... no, alla fine della settimana prossima, nel senso che tra il 7 e l'8 agosto dovrebbero arrivare temporali importanti e un calo delle temperature, ma stiamo parlando non di questo fine settimana dove le temperature saranno veramente importanti, ma l'altro ancora, quando insomma la settimana in cui iniziano i festeggiamenti per il Ferragosto. Quindi speriamo che non ci siano temporali troppo violenti e che questo non rovini le vacanze ai molti italiani che si stanno per mettere in viaggio. Ora c'è il meteo per le prossime ore.

0: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Spot.
2: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto: boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo, trova occhi ovunque, mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco, è una ferita alla terra, è un attacco alla comunità, è un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola: tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede. Campagna di sensibilizzazione promossa dall'azienda Calabria Verde e dalla Regione Calabria.
1: Latte e miele. Sono

compa. Eccolo, Daniele Silvestri con Salirò qui su Radio Latte e Miele. Quello che salirà in questi giorni è il prezzo di benzina e gasolio. Vi parlavo prima del fatto che ormai la guerra in Medio Oriente è una guerra totale, in pratica tra sciiti contro sunniti, sciiti che sono Iraq, Iran, sunniti che sono tutti gli altri, con americani e israeliani da una parte, i cinesi che vendono lanciamissili agli iraniani, insomma una situazione complicata. Zelensky che bombarda le navi che

335-787-1910, il numero per entrare in contatto con l'Atemiale anche oggi, che è giovedì 30 luglio. Vi ricordo che potete ascoltarci anche su latemiale.com scaricando l'app ufficiale, che è quella gialla.

0: 9:59. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox. Latte
1: stelle. 30 luglio, buona giornata a tutti. Ariete, periodo di riflessione sul lavoro e alcuni progetti potrebbero rallentare per questioni pratiche, economiche, certo non per mancanza di idee. Ma io sono sempre fiducioso, Giove e Saturno sono pianeti che portano anche grandi impegni, ma tutto può essere organizzato al meglio. Prendi le decisioni con serenità. Toro, bisogno di cambiamento e di rivedere alcune scelte lavorative, lo chiede Giove, che in qualche caso ha interrotto un rapporto, magari ha creato dei problemi di carattere economico, possibili piccoli contrattempi. In compenso però l'amore resta favorito grazie a Venere, buone possibilità per incontri e rapporti più armoniosi. I gemelli hanno una giornata sì, per accordi, chiarimenti, contatti, attenzione però a non disperdere energie facendo troppe cose insieme. È classico di questo segno zodiacale interessarsi a tante cose e poi magari portarne avanti solo poche o nessuna. Possibile riavvicinamento con una persona lontana. Agosto, tra l'altro, promette novità sentimentali, soprattutto dal 6, ne parlerò. Cancro, dopo un inizio settimana pesante arriva un miglioramento. Ho parlato di tensioni nell'ambito del lavoro, c'è chi ha gettato la spugna, chi ha detto con te non gioco più, me ne vado. In amore torna maggiore equilibrio, ma è meglio evitare scontri con chi non è stato chiaro. Il segno del leone, molti impegni, qualche tensione, la stanchezza c'è, però agosto dà una direzione diversa alle tue iniziative. Ricordo che questo è un periodo impegnativo, anche fortunato e importante per gli imprenditori. Solo chi ha qualche scheletro nell'armadio o ha commesso un errore negli anni passati dovrà porre rimedio, ma anche in questo caso si uscirà vincenti. Attenzione perché l'amore risponde ad agosto, novità. Vergine, si intravedono prospettive migliori per il futuro, anche a livello pratico ci sono stati dei cambiamenti recenti, tra giugno e luglio qualche dubbio, chi è dipendente non è completamente convinto che le azioni dell'azienda per cui lavora siano state giuste, gli imprenditori devono rivedere alcuni conti in sospeso, favoriti i sentimenti e i nuovi incontri. Bilancia, periodo in miglioramento, arrivano segnali positivi nei rapporti, nel lavoro, poi Venere sarà presto nel tuo spazio zodiacale, quindi agosto è il mese delle belle emozioni. Vi invito i single fin da oggi a darsi da fare, un progetto può finalmente riprendere movimento. Scorpione, qualche attimo di tensione c'è, nervosismo, discussioni possono nascere facilmente, piccole ansie magari per un introito mancato, chi era abituato ad avere dei soldi ogni mese di recente ha dovuto affrontare un blocco, diciamo che è un periodo di austerity, meglio mantenere la calma. Sagittario, torna la voglia di cambiare, guardare avanti, possibili nuove opportunità lavorative da valutare con attenzione. Anche l'amore recupera energia, agosto sarà il mese delle avventure. Capricorno, Venere favorisce sentimenti e incontri. Chi ha avuto delusioni potrebbe essere prudente, ma il weekend offre occasioni interessanti. Consiglio a tutti quelli che hanno un dubbio d'amore di parlare ora, perché dal prossimo mese, soprattutto le coppie di vecchia data che hanno delle difficoltà, potrebbero trovare degli intoppi. Acquario, il lavoro richiede pazienza, ritardi, collaborazioni in ritardo, dubbi, prudenza anche con il denaro. L'amore invece apre possibilità per nuovi incontri. Pesci, le tensioni nei rapporti iniziano a diminuire, il prossimo periodo è più positivo per amare. Le relazioni da agosto riprendono quota e tra l'altro nel lavoro e nello studio arrivano possibilità da sfruttare con buone intuizioni, soprattutto per chi crea. In ogni nato sotto il segno dei pesci si nasconde un artista, un creativo. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android. Latte.

0: Irrecuperabile Trigno insieme a Ermal Meta qui su Radio Latte Miele. Buongiorno, buon giovedì 30 luglio da Francesco Bianco. Le notizie più importanti della giornata. Partiamo ora dal riconoscimento facciale con intelligenza artificiale. Il governo accelera, dati conservati fino a 7 giorni. È polemica, vedremo, ne abbiamo parlato anche prima, abbiamo capito come funziona e per quali motivi il governo lo vuole utilizzare. E poi la storia di questa ragazza, già se ricordate quel gruppo di simpatici italiani in Thailandia che diceva cose terribili sui thailandesi. C'è una ragazza che assomiglia molto a una che è nel video, ma non era in Thailandia, e dice che è stanca di essere insultata continuamente, e lei non c'entra niente. Vabbè, può accadere con la somiglianza. E poi è arrivata la carta d'identità, il rinnovo per gli over 70 diventa vita. Vi spiegavo prima che dovete aver chiesto l'ultima carta d'identità dopo aver compiuto 70 anni, quindi se ne avete 68, tra due anni ad esempio dovete andare a rifare la carta d'identità. Solo quelle fatte dopo i 70 anni valgono a vita. Poi c'è il rinnovo del contratto sulla sanità che era molto atteso, aumenti fino a 240 euro lordi per gli infermieri. Poi questa operazione a Palermo, sequestrati migliaia di motorini elettrici che erano venduti come fossero biciclette elettriche.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Da grande voglio guidare l'autobus.
3: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
4: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo i vasti incendi dei giorni scorsi in Spagna e Francia, l'emergenza roghi si sposta nell'Europa meridionale. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola greca di Creta, dove ieri sono morti due vigili del fuoco rimasti intrappolati tra le fiamme con la loro auto. Un altro pompiere è deceduto nel sud del Peloponneso. Vasti incendi boschivi sono scoppiati anche sull'isola di Lesbo. Col via libera ieri della Camera elegge il cosiddetto DDL Nordio, che consente ai detenuti tossicodipendenti l'accesso ai domiciliari purché con condanne detentive non superiori a 8 anni e a condizione dell'adesione a un programma terapeutico. Hanno votato no solo 5 Stelle e Futuro Nazionale. Il guardasigilli parla di provvedimento epocale, stimando che condurrà fuori dalle carceri almeno 10.000 persone. Scettico il presidente dell'associazione Antigone Gornella, secondo cui a causa dei limitati fondi stanziati i beneficiari potrebbero essere meno di 600. Prosegue oggi la nuova ondata di calore sull'Italia. 3 le città dichiarate in bollino rosso dal Ministero della Salute: Campobasso, Perugia e Rieti, e domani potrebbero salire a oltre 10. Sempre oggi sono 16 capoluoghi in bollino arancione, livello di criticità intermedio, da Bolzano a Napoli e Cagliari. L'anticiclone è previsto in consolidamento anche nei prossimi giorni, salvo alcuni temporali per lo più sul settore alpino a partire da sabato. Voglio vincere tutte le partite e farmi perdonare l'addio di 3 anni fa, le parole di Roberto Mancini nel lancio ieri in conferenza stampa della sua seconda avventura al timone della nazionale. Il neo direttore tecnico Ranieri ha auspicato l'impegno di tutti, politica inclusa, per il rilancio delle scuole calcio, anche sul fronte dei costi per le famiglie. Sul caso Pirlo, indicato e poi accantonato dalla panchina azzurra, non tutti i mali vengono per nuocere, ha detto il presidente federale Malagò, rivelando di aver ricevuto messaggi di soddisfazione per la scelta dei nuovi vertici dal predecessore Gravina e dal capitano Donnarumma. L'associazione Calcio Milan è intervenuta intanto ieri sera per smentire le false notizie circolate sui social sulla morte di Franco Baresi, storico capitano e vicepresidente onorario del club rossonero. Il 66enne è ricoverato all'Humanitas di Rozzano a seguito di un intervento per egresso ai polmoni. Lo scorso febbraio la sua ultima apparizione pubblica, quando condusse la torcia olimpica dei giochi di Milano Cortina a San Siro assieme all'amico ed ex rivale interista Beppe Bergomi. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
6: Stop. spot.
7: Vesti fashion i tuoi ragazzi. Da Belli e Monelli troverai Majoral, Chicco, Sarabanda e tanti altri marchi di abbigliamento alla moda per neonati, bambini e ragazzi. Belli e Monelli. Ci trovi a Tropea in Via Libertà e anche online sul nostro sito www.belliemonellitropea.it.
8: Polistena, dal 1860, è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, di sbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.
9: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Partenope, Mark e Cremont insieme a Serena Brancale e anche i Colors qui su Radio Latte e Miele. Allora, ricorderete forse questa notizia che arrivò la sera del 30 maggio scorso, quando ci fu un presunto attentato a Adriano Cappellari, giornalista ventenne di Enego, siamo in provincia di Vicenza, presunta vittima di minacce della camorra che poi si è addirittura trasformato appunto nell'esplosione di questo pacco bomba di fronte a casa sua. Naturalmente anche Giorgia Meloni e i politici intervennero per esprimere solidarietà a questo giovane giornalista, che è anche amico di Donna Patriciello. Sapete quello che è successo in campagna con lui, con il prete anticamorra per eccellenza. Secondo la procura avrebbe fatto tutto da solo.

Samurai J con la sua Flamenco Paranoia qui su Radio Latte e Miele. Allora, una scena da film, da commedia italiana a Marina di Ragusa. Cosa è successo? Che in pratica decine di pacchi contenenti denaro sono stati lanciati in mare dagli occupanti di un motoscafo rimasto in avaria. Le banconote, spinte dalla corrente fino alla riva, sono finite tra i bagnanti, che si sono precipitati a raccoglierle finché l'intervento delle forze dell'ordine non ha posto fine alla pesca miracolosa. La somma recuperata sfiora i 700.000 euro, mentre gli investigatori sono al lavoro per chiarire la provenienza del denaro e il motivo per cui si trovasse a bordo dell'imbarcazione. Secondo quanto ricostruito, il piccolo motoscafo sarebbe rimasto senza carburante a breve distanza dal porto di Marina di Ragusa. Due dei quattro occupanti si sarebbero diretti verso il porto per procurarsi benzina, mentre a bordo sarebbero rimasti un altro adulto e un adolescente. Nel frattempo la corrente avrebbe spinto l'imbarcazione verso la costa, facendola oscillare in modo tale da far temere un possibile naufragio. Alcuni bagnanti naturalmente hanno chiamato perché erano preoccupati, e questi hanno cominciato a gettare in mare queste banconote. Molte sono state raccolte dai bagnanti, vi dicevo, comunque recuperati quasi 700.000 euro.

0: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
1: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
2: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
1: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
3: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
4: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
3: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
4: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
5: L'associazione Donna K presenta Coccorino sotto le stelle.
6: Non perderti una serata unica in un luogo magico. L'11 agosto alle 21 a Coccorino di Joppolo, Vibo Valentia.
5: Esibizioni musicali, degustazioni di prodotti tipici locali e lo spettacolo pirotecnico.
6: Momenti unici per una serata di musica e tradizione.
5: Coccorino sotto le stelle, 11 agosto alle 21.
6: Non mancare.
7: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
6: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
7: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
8: Qui su Latte Miele, quando torniamo parleremo del disegno di legge con i detenuti tossicodipendenti ai domiciliari, capiremo quello che cambia. Vi lascio ad Adriano Pappalardo quando ricominciamo, poi c'è Fiordaliso con Non voglio mica la luna.

Momento karaoke con Fiordaliso e la sua Non voglio mica la luna. Qui su Radio Latte e Miele c'è una notizia dell'ultima ora che è molto importante, perché parla il primo ministro della Polonia Donald Tusk. Nel corso del massiccio attacco missilistico russo, dice, contro l'Ucraina occidentale, si è verificata una violazione dello spazio aereo polacco. Ho quindi convocato, dice il primo ministro polacco, un gruppo di coordinamento con la partecipazione del ministro della difesa e dei servizi competenti che da molte ore operano sul luogo. Sapete che questa mattina c'era anche la notizia di un'esplosione a 95 chilometri dal confine con l'Ucraina, confine tra Polonia e Ucraina, e si pensava che fosse un missile russo. In pratica arriva la certezza con le parole del presidente polacco. È una notizia molto importante.

0: Gelosia dirotta su Cuba, Radio Latte e Miele canti in media parte dei loro concerti. Ad esempio il 31 luglio saranno in provincia di Siracusa a Brucoli a suonare, poi l'8 agosto a Castelnuovo del Garda, qui siamo invece in provincia di Verona, poi Valle d'Oria il 26 agosto a Sassari, quindi mi raccomando non perdetevi. Allora vi dicevo di questo disegno di legge che è stato approvato, quindi è legge che riguarda i detenuti tossicodipendenti che andranno ai domiciliari. Il ministro della giustizia Nordio dice che la riforma è epocale e il provvedimento naturalmente punta ad attenuare il sovraffollamento delle carceri italiane e potrà interessare una popolazione che il ministro Nordio stima in circa 10.000 detenuti su una popolazione carceraria superiore alle 64.000 persone, la capienza stimata in realtà 52.000 posti, quindi 10.000 in meno diventerebbe 54.000, comunque sono molte persone che lascerebbero le carceri. Gli arresti domiciliari potranno essere concessi in base a precise condizioni, sarà necessaria l'adesione a programmi di cura e la condanna da scontare non dovrà essere superiore agli 8 anni, ma 8 anni sono parecchi, quindi possono aver commesso anche reati importanti.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
4: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
5: Spot. Quando design e stile graffiante incontrano l'e-cockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tanfizzo 0,8%, TAG 3,12%, anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro, in pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiore info incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
6: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 0658.
7: Bagno nuovo? Zero stress. Con ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
8: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
7: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
8: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
7: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
8: Ci trovi sulla strada statale 18 a Vena di Ionavi, Vibo Valentia.
6: Telefono 0963 26 3198.
9: Regalati una serata speciale.
10: Atmosfera unica e ricercata.
9: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
10: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
9: In via Largo Sedile Africano.
10: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.

So che è un'emergenza sanitaria, questo assolutamente sì, ma è diventato così. È inutile raccontarci che succede solo quest'anno, perché sono un po' di anni che succede. Stiamo diventando un paese subtropicale con temperature record. Avete visto gli eventi piovosi e naturalmente ogni volta che arriva un'ondata di calore tutti che vogliamo sapere quando finisce, anche se poi no, passano 2-3 giorni e ce n'è un'altra. Quindi tutto sommato l'emergenza, anzi l'eccezionalità, sembra quasi quando l'estate torna a essere quella degli anni 90 rispetto a quella di questi giorni. Vi dicevo che tra il 6 e il 7 agosto dovrebbe arrivare una perturbazione che porterà un primo calo delle temperature al nord. Dall'8 agosto si respirerà di più al centro e poi invece bisognerà aspettare il 10 agosto per avere temperature più basse anche al sud del nostro paese.

0: 10:58
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Eccoci qua in questo giovedì 30 luglio, buongiorno da Francesco Bianco, è arrivato anche Francesco Carruba qui su Latte Miele, buongiorno!
3: Buongiorno ascoltatori, ascoltatrici, Francesco, la regia, buongiorno a tutti!
2: Si dice anche ascoltator, perché...
3: non si sa,
2: sai che,
3: giusto, certo,
2: anche se...
3: vero, vero.
2: Allora, hai visto, si parla moltissimo di Filippo Bisciglia e di Temptation Island, tu sei un fan, sta facendo ascolti da Sanremo, perché ho visto 34, 35, 36% di share, davvero un successo clamoroso. Se pensi che è andato in onda lunedì, martedì e mercoledì con questo successo, davvero sembra quasi il Festival di Sanremo.
3: È quasi una maratona, vero? Probabilmente aiuta anche un po' il periodo in cui magari non c'è una grande offerta di programmazione.
2: Però
3: immagino.
2: Fare il 35% è un chiarissimo successo. Sì. Dietro alle spalle di Bisciglia c'è sempre lei, Maria De Filippi, Maria la Sanguinaria, come la chiamano su Dagospia. Però ha un ennesimo successo per lei e per tutto il gruppo di lavoro. Secondo perché ci piacciono le corna degli altri, non pensando che le corna degli altri spesso sono anche le nostre?
3: Ma non so se è una questione sicuramente di morbosità, come insegnano un po' anche i social, no? Ci piace un po' vedere, scoprire, curiosare nelle vite degli altri.
2: Ah, a me non tanto. Comunque, va bene, io torno domani mattina come sempre verso le 8, fatti bravi e non fattivi leggere in cronaca.
3: Iniziamo subito con la musica italiana, quella di Radio Latte Miele, ringraziando Francesco Bianco. Arriva Bresh con Da Dio su Latte Miele. Sei

0: Da Dio è l'ultimo singolo di Brescia su Radio Latte Miele. Lui tra l'altro dopo i 4 live sold out del 2026 nella sua Genova, poi c'è stato anche il concerto altrettanto sold out a Roma, ora si prepara per un grande 2027 quando porterà i suoi concerti a Milano con Milano Marea, si titola così l'evento, un grande evento live sabato 11 settembre all'Ippodromo SNAI San Siro, e quindi c'è da prepararsi per Brescia, per una bella annata. Buongiorno di nuovo da Francesco Carrubba in questo giovedì 30 luglio 2026. Anche oggi stiamo insieme dalle 11 alle 14 come accade questa settimana e la prossima nel palinsesto estivo di Radio Latte Miele. Sempre ringraziando la nostra regia, ricordiamo anche il numero per i messaggi e se non l'avete già fatto memorizzatelo, segnatelo perché c'è un motivo importante. Il numero è il 335 787 1910. Tenete il telefono a portata di mano perché tra poco potreste ricevere un regalo da noi.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app su mcdonalds.it.
4: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le Stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
5: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale, ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e su prenotazione bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo a 50 metri da Santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.
6: Con il fuori tutto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da 1 euro.
7: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili e usufruisci del bonus mobili con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349 811 2019.

0: mai più.
1: Tu cosa fai questa sera? È la domanda, la canzone di Noemi per l'estate 2026, lei che si sta riprendendo dopo la caduta dal palco, ma le auguriamo di tornare presto a cantare e a ballare, visto che il suo brano è abbastanza ritmato. E allora, a proposito di ballo, di dance, di canzoni ritmate, il 6 settembre arriva in Italia, a Milano, lui, David Guetta.

E questa è una delle hit di David Guetta, che arriva con il suo Monolith Tour a settembre in Italia per gli High Days Milano Coca-Cola 2026. Quindi sarà proprio questa la data, il 6 settembre a Milano, Ippodromo SNAI San Siro. Se volete ballare, preparate il telefono. Vi racconto ancora qualcosino sul DJ francese numero uno al mondo, in vetta tutte le classifiche con questi brani che hanno superato ogni record. Lui davvero protagonista di grandi eventi in tutti e cinque continenti. Pensate che le tappe del suo tour toccano Parigi, Dubai, Miami, Las Vegas. Poi c'è stato il grande evento di apertura del Gran Premio di Formula 1 a Silverstone a inizio luglio. Insomma, se volete passare una bella serata il 6 settembre a Milano, potete scrivere Guetta, si scrive Guetta, ma anche qualche imprecisione va bene. Il numero è sempre quello, 335 787 1910. Angeli.

La città degli angeli su Radio Latte Miele con Achille Lauro, che negli anni sta unendo sempre di più la musica ad altri mondi. Penso allo stile, alla moda, ora anche allo sport, perché sarà protagonista della terza edizione della grande apertura delle Nitto ATP Finals 2026. È un torneo importantissimo di tennis che riunisce gli 8 migliori tennisti dell'anno e le migliori 8 coppie di doppio, e quest'anno, insomma, la serata evento avrà come protagonista proprio Achille Lauro il 12 novembre dalle ore 21. Così l'Inalpi Arena di Torino si trasformerà in un palcoscenico inaugurale del torneo, ma anche musicale. Tra l'altro, i biglietti per questo evento sono disponibili dalle 12 di oggi, di solito si esauriscono rapidamente. È un altro appuntamento importante per Achille Lauro, dopo i concerti sold out del 2026, il tour che farà negli stadi del 2027. A proposito di grandi eventi, vi ricordo di nuovo che stiamo regalando 2 biglietti per il concerto di David Guetta il 6 settembre a Milano. Se volete, scrivete Guetta al numero di Radio Latte Miele 335 787 1910.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
2: Come fossi una bambola.
1: Fatti Bravo, Raff.
3: E batti tu animale, batte come
1: Fausto Reali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
4: Spot.
5: Energia rinnovabile e fotovoltaico. SunReport è il software che mostra i dati completi degli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli la resa del tuo impianto, i tuoi consumi e previeni i guasti. SunReport, scelto da più di 3.000 installatori di fotovoltaico in Italia, è il software automatico per una panoramica completa del tuo impianto. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
6: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
7: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
6: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
8: Preparate le valigie perché il nostro nuovo viaggio nel tempo della musica italiana inizia dal 1976 con Canzone d'amore delle Orme e poi andiamo nell'81 con il grandissimo maestro Franco Battiato, Bandiera bianca.

Franco Battiato dal 1981 su Radio Latte Miele con Bandiera Bianca, e questo è il giorno in effetti in cui il mondo, il pianeta, la Terra sventola Bandiera Bianca, perché oggi è il giorno in cui la Terra ha finito le risorse. Siamo in debito con 5 mesi di anticipo rispetto alla fine dell'anno. Questa giornata si chiama Earth Overshoot Day ed è appunto il fatto che l'umanità da oggi ha consumato le risorse naturali che la Terra è in grado di rigenerare in un anno. È un divario tra l'altro che dura da oltre 50 anni e che ha creato un deficit ecologico accumulato pari a quasi 21 anni della capacità rigenerativa del pianeta. A lanciare l'allarme è soprattutto il WWF, e poi tra poco vedremo qualche dato in più. Comunque sono tutti segnali del fatto che la natura e tutto ciò che ci circonda, il pianeta, la Terra, è davvero sotto pressione, quindi dobbiamo preoccuparci sempre di più. Sono tutti i temi che riguardano l'inquinamento, lo smog, la mobilità, stili di vita. Anche gli artisti possono fare molto e bisogna dire che Laura Pausini è appunto tra i cantanti che si impegnano sempre, si battono anche per l'ambiente. L'ascoltiamo con Non c'è dal 1993.

0: Non c'è una di quelle canzoni da cantare in coro squarciagola anche in macchina o a casa, ovunque vi troviate. Dal 1993 con Laura Pausini. Tra gli ultimi suoi post appare un album fotografico in cui lei è vestita di bianco, porge dei fiori e c'è solo una data nella didascalia, 7 agosto 2026, quindi mancano davvero pochi giorni, probabilmente in quella data arriverà un annuncio da parte sua e c'è curiosità tra i suoi fan. Oggi è l'Earth Overshoot Day, dicevamo, il giorno in cui la Terra ha già finito tutte le sue risorse naturali, con 5 mesi di anticipo rispetto alla fine dell'anno. E allora il WWF ricorda che consumiamo l'equivalente di quasi due pianeti, è come se avessimo ragioniamo e viviamo come se avessimo due pianeti a disposizione invece di uno, e quindi è necessario davvero invertire questa direzione. Bisogna intervenire in particolare sulle città, perché sono responsabili di circa il 75% dei consumi energetici e del 70% delle emissioni globali di gas serra, tutte quelle legate alle attività umane principalmente. E quindi il WWF consiglia di investire in mobilità sostenibile, edifici efficienti dal punto di vista energetico, sistemi alimentari più sostenibili, anche lì l'economia circolare, insomma anche la natura in città, si può aumentare anche quella, la presenza degli alberi e delle piante per esempio. E poi, come ricordiamo sempre, anche noi possiamo fare una piccola parte con la raccolta differenziata e tutti gli stili di vita sostenibili.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Spot. Vesti fashion i tuoi ragazzi. Da Belli e Monelli troverai Majoral, Chicco, Sarabanda e tanti altri marchi di abbigliamento alla moda per neonati, bambini e ragazzi. Belli e Monelli. Ci trovi a Tropea in Via Libertà e anche online sul nostro sito www.belliemonellitropea.it.
5: Latte e miele.

un bel bagno a mezzanotte, chissà quanti ascoltatori e ascoltatrici di Radio Latte Miele magari lo faranno in questa bella stagione, in quest'estate. Bagno a mezzanotte è anche il titolo del brano di Elodie dal 2022, l'abbiamo ascoltato insieme. Lei, tra l'altro, dopo circa un anno di pausa lontano dalla musica, l'anno prossimo tornerà con Elodie Show 2027 nei principali palasport italiani. Abbiamo parlato dell'Overshoot Day che riguarda la Terra, il fatto che sono finite già adesso le risorse naturali. Allora, siccome siamo anche vicini all'ora di pranzo, come ieri ho pensato, ho cercato una ricetta anticaldo veloce, però che sia anche un po' sostenibile, dato il tema di oggi. E ho trovato l'insalata fredda di pane, pomodoro e cetrioli, un po' ispirata alla panzanella toscana. Ed è un piatto antispreco, ora capiamo perché. Tra l'altro si prepara in 5 minuti e senza cotture. Allora, si parte dal pane raffermo, e così recuperiamo anche questo. Quindi bisogna tagliare il pane a cubetti, bagnarlo con acqua, un goccio di aceto e poi sbriciolarlo in una ciotola. Poi si possono aggiungere i pomodori, magari che siano maturi, succosi, di stagione, a chilometro zero, perché no, tagliati a pezzetti. Poi si può aggiungere anche del cetriolo, che è sempre rinfrescante e idratante. Se vi piace la cipolla rossa tagliata sottile, un po' di olio, l'aceto l'abbiamo detto, sale e basilico fresco e spezzettato. Lasciamo riposare in frigo per 15 minuti prima di servire, e anche il pranzo di oggi è fatto.

Quest'estate, magari durante un viaggio in auto, se non siete il conducente, oppure anche in treno, insomma, potete dare sempre un'occhiata ai social, ai profili ufficiali di Radio Latte Miele su Instagram, Facebook, X e TikTok. Sui social quest'estate ci siamo inventati anche una missione estate, divisa capitolo per capitolo, andate a curiosare.

0: capo la domenica.
1: Anche se è giovedì, è sempre bello canticchiare e ascoltare Buona Domenica di Saif, che si esibirà il domani sera a Bari al Sottosopra Festival. È la prossima data del suo santissimo tour estivo. Buongiorno di nuovo da Francesco Carrubba su Radio Latte Miele, grazie sempre alla nostra regia. Ricordiamo anche il numero per i messaggi, è il 335-787-1910, dove stanno arrivando appunto i vostri messaggi, anche perché per ricevere i biglietti per il concerto del 6 settembre a Milano di David Guetta basta scrivere Guetta, che in teoria si scrive Guetta, ma accettiamo anche un po' di fantasia, poi sarà la redazione insomma a contattarvi. Tra le notizie che mi hanno colpito un po' della mattinata, incuriosita, c'è quella che riguarda le migliaia di motorini elettrici venduti come e-bike che sono state sequestrate. E questi motorini praticamente hanno la forma degli scooter, sono elettrici, hanno il bauletto, la classica pedana, ma in diverse città italiane si guidano senza casco, senza assicurazione, senza patentino, proprio perché vengono venduti come biciclette a pedalata assistita. E quindi insomma bisogna fare un po' di attenzione quando si acquistano anche questi veicoli. Adesso arrivano le notizie della nostra redazione.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si allargano ancora le ostilità nel Golfo. Nella notte nuova raffica di raid statunitensi contro l'Iran in risposta agli sventati attacchi missilistici in Giordania. In un'operazione congiunta Stati Uniti e Arabia Saudita colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie nel sud dell'Iran. 3 civili, tra cui un bambino, sono rimasti uccisi sull'isola di Keshm, nello stretto di Hormuz. Un morto anche in Kuwait, dove un missile iraniano ha colpito un edificio di una società cinese. Vede almeno 8 morti, tra cui 2 bambini. Il bilancio del massiccio attacco russo lanciato nella notte in Ucraina. Nel corso dei raid si è verificata anche una violazione dello spazio aereo polacco, secondo il premier Tusk. Un missile russo è caduto vicino a Lublino e ha provocato un'esplosione. Il primo ministro polacco ha convocato una riunione d'emergenza sull'incidente. Il prefetto di Torino Cafagna, in un'ordinanza, ha vietato l'attività di campeggio libero nell'intero territorio di Susa e Bussoleno dalla prossima mezzanotte fino alle 7 di lunedì, ossia nell'arco temporale del nuovo campeggio di lotta indetto dai Notav a meno di una settimana dall'ultimo raduno segnato da violenti scontri. Proteste per l'arresto confermato ieri dopo l'udienza di convalida di 2 cittadini tedeschi che dichiarano di non aver neppure preso parte alle manifestazioni. Nel pieno dello scontro alla Camera sull'autorizzazione chiesta dalla Procura di Roma all'uso delle chat tra il deputato ed ex sottosegretario alla giustizia Delmastro e il ristoratore Mauro Caroccia, condannato per intestazione fittizia di beni con l'aggravante mafiosa, il capo della Procura lo vuoi ha inviato a Montecitorio una nuova missiva che allega gli audio e ricorda che il loro impiego è essenziale anche a garanzia dell'indagato stesso, accusato di essere prestanome del clan senese. La pratica torna dunque all'esame della giunta per approfondimenti. Voglio vincere tutte le partite e farmi perdonare l'addio di 3 anni fa, le parole di Roberto Mancini ieri nel lancio in conferenza stampa della sua seconda avventura al timone della nazionale. Il neo direttore tecnico Ranieri ha auspicato l'impegno di tutti, politica inclusa, per il rilancio delle scuole calcio anche sul fronte dei costi per le famiglie. Sul caso Pirlo, indicato poi accantonato dalla panchina azzurra, non tutti i mali vengono per nuocere, ha detto il presidente federale Malagò. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
7: Spot. Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
8: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
7: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
8: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Punto autocaronzolo.it.
9: Latte e miele.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni su Radio Latte Miele. Angelina stasera si esibisce a Roma all'Auditorium Parco della Musica nella Cavea con il suo tour Nina canta nei teatri. D'estate, in questo periodo c'è chi pensa ai concerti, chi pensa alle vacanze, c'è chi lavora. Sicuramente c'è anche chi è un po' stressato, perché c'è uno studio scozzese che dice che i lavoratori over 50 non dormono, soprattutto a causa dello stress. Insomma, in questa fascia d'età tra i lavoratori ci sarebbe una crisi del sonno nascosta, si parla addirittura di numeri da epidemia sommersa, proprio imputabili alla stanchezza, allo stress. È un allarme lanciato da un team di scienziati dell'Università di Edimburgo, uno studio riportato anche dalla DN Kronos, e secondo questi esperti, tra i lavoratori di mezza età i disturbi del sonno sono molto più comuni di quanto si credesse in precedenza. Chi lo sa, sarà anche il caldo, saranno i pensieri in generale, le difficoltà, il logorio della vita moderna, forse sì. Comunque gli autori dello studio hanno seguito per un anno 45 lavoratori di settori diversi tra i 50 e i 66 anni e hanno raccolto più di 1900 valutazioni sul benessere e hanno analizzato anche 5200 giorni di dati rilevati grazie agli orologi tecnologici di oggi, quelli che accumulano un sacco di dati su di noi, e così hanno scoperto che i problemi del sonno appunto sono comuni più di quanto si pensi. C'è ancora qualche riflessione da fare su questo studio. Prima ascoltiamo Tommaso Paradiso.

Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, il disco Latte e Miele l'abbiamo ascoltato insieme mentre stiamo approfondendo questo studio scozzese che dice che i lavoratori over 50 dormono male anche per lo stress, per la stanchezza, per i pensieri legati al lavoro. E secondo i ricercatori tutto questo quadro che abbiamo dipinto dovrebbe spingere tutti quanti, le aziende, i decisori politici, gli operatori sanitari, a dare sempre più importanza alla qualità del sonno, al benessere sul posto di lavoro e all'equilibrio tra vita professionale e vita privata, insomma. Questo proprio per aiutare anche i lavoratori over 50 a stare bene e ad essere attivi più a lungo, attivi professionalmente, lavorativamente, economicamente, insomma. Questo è un punto importante in effetti nella società di oggi, se consideriamo anche che la forza lavoro sta invecchiando rapidamente dappertutto. Pensiamo che nel Regno Unito circa un terzo dei lavoratori ha più di 50 anni, e quindi una bella fetta, ed è un tema sentito, da qui anche gli esiti di questo studio scozzese. In generale, nella nostra percezione oggi, anche tra i più giovani, tra le nuove generazioni, l'equilibrio tra vita lavorativa e vita personale è molto molto importante.

0: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
1: Rinfrescati con noi, gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
2: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
0: Al Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
2: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
3: L'associazione Donna Ca presenta Coccorino sotto le stelle.
0: Non perderti una serata unica in un luogo magico, l'11 agosto alle 21 a Coccorino di Joppolo, Vibo Valentia.
3: Esibizioni musicali, degustazioni di prodotti tipici locali e lo spettacolo pirotecnico.
0: Momenti unici per una serata di musica e tradizione.
3: Coccorino sotto le stelle, 11 agosto alle 21.
0: Non mancare!
4: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
5: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
4: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
5: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
3: Regalati una serata speciale.
0: Atmosfera unica e ricercata.
3: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
0: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
3: In via Largo Sedile Africano.
0: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
6: Ritorna Culture a Confronto, Festival Mondiale della Cultura Popolare.
7: Anche quest'anno a Tropea il 21 e il 22 agosto. Gruppi folcloristici provenienti da Venezuela, Messico, Cile, Martinica, Armenia, Albania e per l'Italia il gruppo folk Città di Tropea.
6: Daranno vita ad un grande evento di cultura e di spettacolo, giunto alla 13ª edizione.
7: Appuntamento il 21 e il 22 agosto, ai piedi del santuario della Marina dell'Isola di Tropea.
6: Direzione artistica di Andrea Addolorato e Concetta Lorenzo.
7: Info al 328 95 58657 e su www.cultureaconfronto.com.
8: Latte Miele Notizie, Calabria.
9: Un saluto dalla redazione.
10: È stato attivato in Calabria il nuovo numero europeo armonizzato 116-117, dedicato alle richieste di assistenza sanitaria non urgente. Il servizio, presentato presso la centrale operativa 118 di Cosenza, attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, sarà gestito da Azienda Zero. Ascoltiamo il direttore generale, Gandolfo Miserendino.
11: Questo nuovo servizio, che è il numero europeo armonizzato, vede 16 operatori, che sono ovviamente distribuiti H24 7 giorni su 7, e poi la presenza sempre di un medico in centrale che anche in questo caso garantisce ovviamente assistenza qualora sia necessario. Una cosa importante è la distinzione tra il 112 e il 116-117, il primo per le chiamate urgenti. Il secondo è per le chiamate non urgenti.
10: Presente anche il direttore generale del Dipartimento Salute della Regione Calabria, Ernesto Esposito.
12: Giunge a completamento di un mosaico che riguarda tutta l'assistenza e tutta la rete territoriale, dove ci sono vari tasselli di cui fanno parte tutti, a partire dalle continuità assistenziali, dalle AFT dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, alle case di comunità, e mancava appunto l'attivazione del numero unico per le chiamate in continuità assistenziale.
10: La Calabria si conferma tra i territori più vulnerabili del paese, con 104 eventi meteo estremi censiti dal 2010. I dati emergono dall'ultimo report di Legambiente, spiagge, gli impatti degli eventi meteo estremi e la gestione delle aree costiere italiane, realizzato insieme all'Osservatorio Città Clima, dal quale risulta che la Calabria è la terza regione per eventi estremi. Anche sul fronte dell'erosione, rileva Legambiente, la regione conta circa 613 km di costa bassa, dei quali il 26,2% è interessato da fenomeni erosivi. Cinque persone, tra cui l'ex sindaco di Cotronei, due dirigenti comunali e due imprenditori, hanno ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini sulla gestione dei rifiuti. La procura di Crotone contesta a vario titolo falso, corruzione, frode nelle forniture, truffa aggravata e reati ambientali. Gli accertamenti riguardano il periodo tra il 2020 e il 2022. Contestata anche la contaminazione del fosso Valle Sbarra per sversamenti di percolato. A Polistene è stata nuovamente distrutta la targa dedicata al giudice Antonino Scopelliti, ucciso dalla mafia. Il sindaco Michele Tripodi ha definito l'episodio un gesto infame e vigliacco, escludendo che si tratti di semplice vandalismo. L'amministrazione l'aveva già sostituita dopo un precedente danneggiamento. La targa sarà ripristinata nei prossimi giorni. La Guardia di Finanza ha sequestrato quasi 400 metri quadrati di demanio marittimo occupato abusivamente a Ricadi. In due stabilimenti balneari sono stati rimossi 47 ombrelloni e 95 lettini, installati senza concessione. I titolari delle attività sono stati deferiti alla Procura di Vibo Valentia. I controlli hanno interessato anche il rispetto delle norme sul lavoro. Controlli straordinari dei carabinieri lungo la statale 106 Ionica e nelle aree della Movida tra Simeri Crichi e Belcastro nel Catanzarese, verificati oltre 30 veicoli e identificate 51 persone, elevate sanzioni per guida pericolosa e manovre vietate, mentre un'auto è stata sequestrata perché priva di assicurazione. Le pattuglie hanno presidiato anche i principali luoghi di ritrovo serale. Oltre 20 militari dell'arma sono stati impegnati a Lamezia Terme in un servizio di prevenzione e vigilanza sul territorio, verificati 42 veicoli e identificate 60 persone, con 17 sanzioni al codice della strada per oltre 2.500 euro e il fermo di un veicolo. Un giovane è stato segnalato alla prefettura per possesso di stupefacenti. Il NAS inoltre ha accertato gravi irregolarità igienico-sanitarie in un mini market etnico, sanzionato per oltre 3.000 euro.
13: Ed è tutto, a più tardi.
5: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
8: Sempre aggiornati sul Latte Miele.
14: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, chiama al 347 54 67 358.
5: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.

C'è un cuore che batte, Antonello Venditti dal 1986 su Radio Latte e Miele. Allora, c'è una notizia che mi ha incuriosito. Praticamente il governo di Malta ha avviato una misura nuova, un'idea nuova. Sostanzialmente paga 25.000 euro in 5 anni le persone per non prendere la patente. Attenzione, e questa iniziativa proprio nel 2026, quest'anno, ha registrato una grande risposta soprattutto da parte dei giovani. Quindi in sostanza lo Stato mette a disposizione 25.000 euro in 5 anni per i giovani, soprattutto fino a 30 anni, che risiedono sull'isola da almeno 7 anni e che sono titolari di patente B da almeno 12 mesi. Quindi chi tra i giovani lì decide di non prendere la patente riceve questo compenso. Sono state approvate 100 domande in sole 8 settimane, 2 milioni e mezzo di euro sono già stati investiti sui 5 previsti per il primo anno, quindi è un'iniziativa che sta andando bene e che nasce anche per tentare di decongestionare il traffico sul territorio, perché su una superficie di appena 317 km quadrati, con una popolazione che è arrivata più o meno a 570.000 abitanti, insomma a Malta circolano 457.000 veicoli, quindi sono tanti, bisogna alleggerire un po' il traffico e questa iniziativa sta funzionando. È un'idea particolare perché si tratta di pagare le persone per non prendere la patente, è un'iniziativa inedita, insomma non si era mai sentita prima e sta funzionando. Tra poco vediamo come funziona nel dettaglio, prima continua il nostro viaggio nel tempo della musica italiana, qui riascoltiamo la voce di Pino Daniele con le sue sonorità. Che Dio ti benedica dal 1995.

0: benedica.
1: Che Dio ti benedica, Pino Daniele su Radio Latte Miele. Guardando nel dettaglio l'iniziativa dell'isola di Malta, si tratta insomma di sospendere o portare alla rinuncia alla patente nei confronti dei giovani residenti per 5 anni, e durante questo tempo il divieto di guida resta valido sia sull'isola sia all'estero. In cambio appunto si ricevono 25.000 euro totali in 5 anni, e chi lascia l'automobile, quindi chi rinuncia, continua ovviamente a muoversi gratuitamente sui mezzi pubblici, sia su gomma sia su tutte le possibilità che ci sono, e però chi viene sorpreso al volante durante questi 5 anni perde il contributo, deve restituire tutte le somme ricevute, rischia sanzioni fino a 5.000 euro e anche conseguenze penali. Poi, dopo i 5 anni, per tornare alla guida sarà obbligatorio frequentare un corso pratico di aggiornamento di 15 ore, anche giusto perché si è stati fermi con la macchina per 5 anni. Magari nei prossimi anni anche altre città del mondo, perché no, anche in Italia potrebbero sperimentare iniziative simili, magari soprattutto le città più trafficate.
2: Ok Salute Benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro, e scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok Salute Benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
3: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
4: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
5: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
4: Giostra della Quintana. Emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
6: Quando design e stile graffiante incontrano l'e-cockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tanfizzo 0,8%, tag 3 12%. Anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro. In pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
7: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 06 58.
8: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto: boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo, trova occhi ovunque, mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede. Campagna di sensibilizzazione promossa dall'azienda Calabria Verde e dalla Regione Calabria.
9: Bagno nuovo? Zero stress. Con ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
10: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
9: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
10: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
9: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
10: Ci trovi sulla strada statale 18 a Vena di Ionavi, Vibo Valentia.
7: Telefono 0963 26 3198.
11: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale. Ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e, su prenotazione, bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo a 50 metri dal santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.
12: Regalati una serata speciale.
13: Atmosfera unica e ricercata.
12: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
0: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea,
12: in via Largo Sedile Africano.
0: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.

È giusto e bello ogni tanto ricordare che Radio Latte Miele si può ascoltare in tanti modi, con la cara vecchia radio FM, ma anche in DAB, per esempio se avete un'auto un po' nuova, e poi c'è lo streaming sia su lattemiele.com sia sulla nostra app ufficiale, quella tutta gialla.

0: 13:58.
1: Anche oggi a quest'ora è venuto a trovarmi in studio Andrea Dag D'Agostino.
2: Oh, finalmente uno che mi nomina.
1: Io non solo ti nomino, ma ti eleggo personal trainer della nazionale. Volevo sapere come pensi di impostare il lavoro dei prossimi giorni.
2: Allora, subito Pilates.
1: Bello, vengo anch'io, c'è un posto.
2: Pilates, però è sui macchinari, non a corpo libero, perché corpo libero... Cioè, il macchinario invece porta subito a un beneficio.
1: Voglio dire una cosa impopolare. Sì. Sai che secondo me il fascino del Pilates risiede un po' anche nel corpo libero. Cioè, nel fatto che non ci siano i macchinari, questa invenzione moderna.
2: Diavolerie tecnologiche.
1: Bravo, bravo. E invece, beh, funziona
2: no,
1: sicuramente.
2: No, funziona. Io non lo faccio regolarmente, però okay. Essendo di famiglia, comunque.
1: Sì, sì, certo.
2: Ognuno c'ha il suo studio Pilates di fiducia, il mio. E allora, no, io ogni tanto vado a farlo e devo dire mi piace veramente molto.
1: Bello,
2: perché
1: bello.
2: Sembra facile, ma ragazzi è molto difficile.
1: Ma fa bene,
2: fa molto bene
1: al corpo, secondo me, ma fa anche dimagrire?
2: No.
1: Pochino, se lo fai tanto.
2: Se forse. Lo fai, sì, però l'importante è che stai bene fisicamente, insomma. Bene. Ti risolve anche magari tutta una serie di scompensi, squilibri.
1: Bello,
2: varie.
1: Bello. Tutti a fare Pilates insieme a Doug. Vi lascio per le prossime 3 ore con lui. Grazie sempre alla regia. Ci risentiamo domani.
2: Grazie, Fram. A domani. Intanto ci sono Jovanotti e Alfa.
3: Ed è un po' di t-

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
3: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
4: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
3: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto, www.quintanadiascoli.it.
4: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte e Miele, aperti per ferie.

Merck & Cremont insieme a Serena Brancale e i The Colors con Partenope in questo pomeriggio di giovedì 30 di luglio, giovedì che per molti può essere l'anticipo di una partenza, no? Questo fine settimana inizia ufficialmente anche il mese di agosto, quindi in tanti vi immagino già pronti con le valigie già fatte da qualche giorno, perché la voglia di incominciare con le vacanze è proprio tanta, voglia di viaggiare e di fare vacanza anche con i nostri amici animali, e noi lo ricordiamo sempre, non smettiamo mai di dirlo, portateli con voi, e se non potete farlo lasciateli a qualcuno di fiducia, mi raccomando. Infatti secondo un sondaggio il proprio compagno di viaggio ideale al secondo posto dietro il proprio partner è proprio l'animale domestico, che supera amici, supera colleghi, in alcuni casi supera anche i figli volendo. Per cui portarsi dietro il cane, il gatto, la tartaruga, l'uccellino è sempre molto molto amato, e il 70% degli italiani almeno una volta ha rinunciato a partire proprio per problemi legati al proprio animale, e anche se la spesa per portarli in vacanza con noi spesso è molto alta, si cercano alberghi, si cercano insomma sistemazioni che danno la possibilità di portare i propri animali in vacanza, cosa che non è sempre garantita. C'è però una soluzione che potrebbe fare al caso nostro e potrebbe anche aprire a delle, diciamo così, degli orizzonti nuovi, mettiamola in questo modo. Ne parliamo tra poco, prima Emma e Fabri Fibra.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Il sapore del mare. Il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
2: 335-787-1910, come sempre questo è il numero per tutti i vostri messaggi su WhatsApp, che tra poco vi serve perché arriva un bel regalo. Intanto però partiamo con la nostra musica e con Patti Pravo.

0: aspettiamo senza avere paura domani.
1: Lucio Dalla e Futura su Radio Latte e Miele. Intanto al 335-787-1910 ci scrivono dall'Argentina. Nadia che ci chiede: ma scambio casa come capita nel film L'amore non va in vacanza? Questa è una bellissima domanda, anche perché il film non l'ho visto, quindi immagino di sì, no? Il maestro Cappellato, che nel frattempo ci ha raggiunto in regia, mi dice di sì. Allora, 335-787-1910, intanto segnatevi il numero, tra poco arriva un fantastico regalo per voi, un altro biglietto, un'altra coppia di biglietti per andare a vedere un bel concerto. Intanto torniamo al Sanremo del 1996 con la terza classificata tra le nuove proposte, Marina Rei, Al di là di questi anni, su Radio Latte Miele.

0: Si chiama Tony Pitoni, lo abbiamo conosciuto ufficialmente anche grazie al Festival di Sanremo con la sua duetto nella serata dedicata proprio alle cover con Dito nella Piaga. Hanno vinto loro perché hanno portato una cosa che in nessuno si aspettava, praticamente un musical ballato, cantato. Insieme a Dito nella Piaga c'era questo artista mascherato, sempre avvolto da questo alone di mistero, che sarà protagonista di un grande concerto all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano la sera del 4 settembre. È un venerdì, date tutte sold out, quella del suo tour, e ovunque va non c'è neanche più posto per uno spillo per entrare, ma noi vi regaliamo due biglietti così l'ingresso per voi è assicurato. 335-787-1910 con scritto Tony Pitoni per provare a portarvi a casa questo bel regalo. Vi ricordo, la data è quella di Milano all'Ippodromo SNAI San Siro, proprio a Milano, la sera del 4 di settembre.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoprotei.

0: antiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
2: Spot.
3: Regalati una serata speciale.
2: Atmosfera unica e ricercata.
3: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
2: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
3: In via Largo Sedile Africano.
2: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
4: Bagno nuovo? Zero stress. Con ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
5: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
4: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
5: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
4: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
5: Ci trovi sulla strada statale 18, a Vena di Ionavi, Vibo Valentia.
6: Telefono 0963 26 3198.
7: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
8: Rinfrescati con noi. Gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.

Irama è la genesi del tuo colore su Radio Latte Miele. Irama che si sta preparando, anzi penso che proprio in questi giorni ci siano le audition di X Factor, che perché l'anno prossimo sarà tra i protagonisti, si siederà proprio lui al tavolo della giuria al posto di Achille Lauro. Il resto però rimane invariato, quindi Francesco Gabbani, Paola Iezzi e Jake La Furia con questo nuovo innesto di Irama. Intanto al 335-787-1910 continuano ad arrivare i vostri messaggi, ad esempio come questo da Vale, che ci racconta: io per qualche anno sono andata da una mia amica a dar da mangiare e pulire ai loro uccellini. La mia amica mi ha anche fatto qualche regalo, ma quando poi ho chiesto io a lei di venire a portare fuori il mio cane, lei ha trovato un sacco di scuse. Vabbè, però c'è bisogno di reciprocità, no? Giusto, se io chiedo a qualcuno di andare da mangiare ai miei gatti, io poi posso, devo restituire questo favore in qualche modo. Grazie Vale per aver condiviso con noi questa cosa. Il numero rimane sempre lo stesso, il 335-787-1910.

0: 15 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: I pinguini tattici nucleari con Sorry, scusa lo siento in questo giovedì pomeriggio. Ciao a tutti, io sono sempre Doug, con me in regia c'è il maestro Cappellato che vi saluta. Buon pomeriggio maestro, anche a lei. Allora 335-787-1910 in questa nuova ora insieme, come sempre, tutta la bella musica italiana di Radio Latte Miele, ma anche delle belle cose di cui parlare, perché sono sicuro che negli ultimi giorni avrete visto online o magari avete sentito parlare anche alla televisione dell'arrivo delle nuove banconote degli euro. Ah, sì, c'è un grande sondaggione in atto con un sacco di novità in arrivo e ci sono dei soggetti veramente interessanti, però ne parliamo meglio tra poco.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
4: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
5: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
4: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto, www.quintanadiascoli.it.
6: Latte e miele.

Canzone estiva quella di Annalisa su Radio Latte Miele. Si parlava poco fa delle nuove banconote degli euro che la Banca Centrale Europea aveva indetto tempo fa, proprio un sondaggio, una serie di progetti a cui insomma poi tutti gli europei, i cittadini europei avrebbero potuto proprio partecipare per scegliere le nuove banconote. Obiettivamente gli euro sono gli stessi da quando sono stati introdotti, quindi ci serve, no, giusto così, una rinfrescata generale. E con questa nuova idea c'è un sondaggio aperto fino al 21 settembre con la possibilità di scegliere tra 10 serie diverse di nuove banconote. Sono due filoni, grosso modo, uno dedicato agli uccelli europei e uno dedicato invece a personaggi che hanno reso la cultura europea ancora più grande ed importante. Tra i personaggi c'è ad esempio Maria Callas, nata da genitori greci ma italiana anche di adozione, c'è Beethoven, grandissimo compositore, c'è anche Marie Curie, grandissima scienziata, e poi anche Cervantes, Leonardo da Vinci e Bertha von Suttner, prima donna a ricevere un Nobel, il Nobel per la pace. Sono questi grosso modo i soggetti che riguardano le persone fisiche, ma ci sono, come dicevamo, anche degli uccelli, uccelli molto popolari nel nostro immaginario. Pensiamo ad esempio al picchio, il martin pescatore, la cicogna, la vocetta, ci sono anche la sulla bassana, ce ne sono diversi, ma ci sono anche delle cose che non abbiamo considerato. A tra poco.

Tommaso Paradiso e Agitare Coca-Cola su Radio Latte e Miele. Si parlava poco fa delle nuove banconote che verranno scelte proprio dai cittadini europei in questi mesi estivi. Il sondaggio è aperto fino al 21 settembre ed è bello andare a vedere queste nuove banconote. A me le banconote sono sempre piaciute un sacco, non so come mai, però il disegno, l'idea che c'è dietro di rappresentare una nazione attraverso una moneta, ma soprattutto attraverso una stampa che rimarrà lì per tantissimo tempo, no? Se ci pensiamo, pensiamo alle lire, abbiamo ancora tanti bei ricordi legati alla nostra cara vecchia moneta. Dicevamo, ci sono due scelte, una con uomini e donne che hanno reso l'Europa grande a livello culturale e un'altra invece dedicata più alla natura, quindi con uccelli e fauna varia. Sul retro di queste banconote ci sono invece le sedi delle istituzioni europee come il Parlamento di Strasburgo, la BCE, la Corte di Giustizia in Lussemburgo, Palazzo Europa a Bruxelles e tante altre cose. E quindi dopo tanto tempo in cui abbiamo visto sulle nostre banconote, sulle nostre monete, i vecchi soggetti che erano per lo più ponti, per collegare, no, al classico concetto del ponte, quello di collegare una riva all'altra del fiume, adesso si passa a qualcosa che ci unisce tutti, come la natura e i personaggi che hanno reso grande il nostro continente.

banchi della scuola, su ogni mia parola che non riesco a dire. Provo un po' a dimenticare, infatti guardo il mare e non ci penso.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
3: Come fossi una bambola.
2: Fatti bravo, rap.
4: E batti tu animale, batte come
2: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
5: Spot. Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
6: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
5: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
6: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
7: L'associazione Donna K presenta Coccorino sotto le stelle.
8: Non perderti una serata unica in un luogo magico. L'11 agosto alle 21 a Coccorino di Ioppolo, Vibo Valentia.
7: Esibizioni musicali, degustazioni di prodotti tipici locali e lo spettacolo pirotecnico.
8: Momenti unici per una serata di musica e tradizione.
7: Coccorino sotto le stelle, 11 agosto alle 21.
8: Non mancare.
9: Se prima parlavamo delle nuove banconote che molto presto vedremo tra i nostri euro, ci sono banconote in giro per il mondo che hanno tutta una storia dietro che vale la pena di raccontare. Ma prima il nostro viaggio, partiamo con Rino Gaetano.

tu mi hai detto sì, io ti ho detto ripasserò, ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.

Susana, come dice Adriano Celentano in questa canzone su Radio Latte Miele. Parlavamo poco fa del nuovo corso degli euro, le nuove banconote che vedremo, però in giro per il mondo i soldi come sempre sono una grande attrattiva, ma soprattutto fonte di grandi record. Ad esempio, sapete qual è la banconota più cara, diciamo, con il valore maggiore al mondo? È una banconota svizzera, perché gli svizzeri hanno la banconota da 1000 franchi. Che sono più di 1000 euro, quindi veramente sono un sacco di soldi. La banconota ha anche un soprannome a causa di una edizione del 1976 sul cui retro c'erano 3 formiche di diverse grandezze. Da allora quella banconota si chiama il formicone. Gli amici svizzeri l'hanno chiamata il formicone. È una banconota chiaramente quasi più commemorativa, celebrativa, che ha pochissimo corso, come si può immaginare. Non è che uno va in giro sventolando 1000 euro così come se fossero tutti i giorni, però comunque questa banconota ancora oggi esiste e ce ne sono tantissime in giro per il mondo che più o meno si contendono anche record di questo genere. Però non è tanto una banconota di valore importante, ma quanto una banconota proprio grossa, ingombrante. Cioè, dove lo metto sto cosone? Ce ne sono alcune di cui che vedremo tra poco che sono veramente ti serve quasi una cartellina per portarla in giro, perché è troppo grande, in un portafoglio normale non ci starebbe. Ma la vediamo insieme tra pochissimo. Intanto, come dice Eros Ramazzotti con questa canzone del 1993, anche i soldi sono cose della vita. La ritroviamo e la riascoltiamo su Radio Latte Miele.

0: Eros Ramazzotti e Cose della Vita su Radio Latte Miele, che ci piaccia o no, con i soldi dobbiamo averne a che fare, no? Quasi tutti i giorni, fa parte della nostra vita, in questo mondo ipercapitalistico del 2026. Si parlava poco fa di quello che è un record mondiale, cioè della banconota che ha il maggior valore ancora in circolazione, ma ci sono banconote non tanto grandi per quanto riguarda il loro valore, ma grandi per quanto riguarda proprio la loro stazza, la dimensione. Se poco fa il maestro Cappellato mi parlava del lenzuolone da 10.000 lire che girava negli anni 50, ci sono delle banconote in giro per il mondo che però hanno nulla da invidiare al lenzuolone. Ad esempio, fino al febbraio 2025 il record del mondo di banconota più grande spettava alla banconota filippina da 100.000 piso, che era una misura di 21,6 cm per 35,56, cioè è grande quasi, anzi più di un foglio A4. Poco più di un foglio A4, enorme, veramente tanto grande, emessa per la prima volta per il centenario dell'indipendenza in solo 1000 copie. Ma c'è una nazione che ha superato anche questo record. Stiamo parlando del Burundi, che ha recentemente, in occasione del 50° anniversario di una convenzione sulle specie a rischio, ha messo in circolazione una banconota che misura 40 x 30 cm. È praticamente un poster. Cioè, immaginate un poster, voi fate il posterino in camera con dentro una banconota del Burundi. Sopra c'è di tutto e di più: c'è il leone, la giraffa, l'elefante, il bufalo, il leopardo, il rinoceronte e anche altre robe. E sul retro c'è il palazzo presidenziale e la mappa del Burundi. In pratica, prendi questa banconota e hai capito tutto di quella nazione.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Marco Mengoni con Parole in Circolo su Radio Latte Miele. C'è un momento in cui si parla di sport e questo quello del 3 su 3. Iniziamo dalla pallavolo e dalla Volley Nations League, il sogno italiano di vincere anche quest'anno la Nations League 2026 si è infranto e si è schiantato contro gli Stati Uniti ai quarti di finale. Gli azzurri travolti da Ace e un ottimo gioco degli statunitensi, quasi mai in partita invece i nostri azzurri. Ora la testa però va agli europei. La scherma con i mondiali 2026, se piangiamo nel volley invece almeno nella scherma possiamo un po' gioire perché abbiamo vinto 8 medaglie vincitrice proprio di questa edizione dei mondiali, abbiamo chiuso alla grande questa rassegna iridata salendo anche sul gradino più alto del podio nel fioretto femminile a squadre, giusto questa mattina. In finale Arianna Enrigo, Martina Favaretto, Anna Cristino e Martina Battini hanno sconfitto gli Stati Uniti d'America per 45-29. Lo sci è un po' fuori stagione, però parliamone, perché Federica Brignone torna a mettere gli sci a circa 5 mesi dall'ultima volta. La due volte campionessa olimpica di Milano Cortina sta svolgendo un lavoro mirato e si sta preparando in vista della prossima stagione. Serve tempo però per capire se riuscirà a prendere parte alla Coppa del Mondo e ai mondiali. A fine agosto, test in Argentina. E con questa il 3 su 3 è terminato e ritornerà domani.
1: Fire. Let me see you dance, babe.

0: 15:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: ogni settimana Edoardo Bennato su Radio Latte Miele. Nel frattempo noi poco fa abbiamo regalato i biglietti per andare a vedere Tony Pitoni il 4 di settembre all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano, e proprio da Milano c'è Alma al telefono con noi. Ciao Alma!
1: Ciao, eccoci. Ciao a tutti!
0: Ciao Alma, benvenuta su Latte Miele. Allora, sono qui per dirti ufficialmente, di fronte a tutta Italia, che sarai tu a ricevere questi due bei biglietti per andare a vedere Tony Pitoni. Oh, ti invidio tantissimo, Alma, davvero tanto.
1: Grazie, grazie mille, sono veramente felice di aver ricevuto questo regalo inaspettato, ma sicuramente super apprezzato.
0: Molto bene, anche a noi ci fa piacere di poterlo dare a te. Hai già deciso con chi andrai?
1: Sì, porterò il mio ragazzo, che anche lui è fan. Molto fan, quindi...
0: Bene, infatti volevo anche chiedertelo. Comunque Tony Pitoni lo conosci, lo segui, sì, o l'hai conosciuto recentemente?
1: Sì, l'ho visto la prima volta ai famosi provini di X Factor.
0: Ah, insomma. Quindi sei una fan della prima ora.
1: Sì.
0: Molto bene, Alma, io ti ringrazio davvero per averci scelto anche oggi.
1: Grazie.
0: Come compagnia,
1: grazie
0: della tua giornata. Grazie Alma, ti mando un grande abbraccio e buone ferie. Grazie Alma, ciao.
1: Grazie mille, ciao.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Spot. Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
6: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
7: Polistena, dal 1860, è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, di sbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.

Serena Brancale con Levante e Delia su Radio Latte Miele con Al Mio Paese in questo bel pomeriggio di giovedì 30 di luglio. E ieri sera finalmente ce l'ho fatta, sono andato a vedere l'Odissea, l'ho vista, finalmente sono riuscito, mi sono preso questa serata, comodo, meno male perché... se no tre ore, è molto lungo come film, è molto molto lungo, però del resto per rappresentare sullo schermo, grande o piccolo che sia, una cosa così importante ed impegnativa come l'epica dell'Odissea di Omero e tutto il resto, serve giustamente il suo tempo. E devo dire che è stato fatto un ottimo lavoro soprattutto per quanto riguarda i luoghi dell'Odissea, perché Christopher Nolan si è messo lì proprio con il mappamondino a cercare tutti i posti ideali dove poteva poi trasformare questi luoghi in varie location del film, quindi Itaca piuttosto che la grotta di Polifemo, gli scogli con le sirene, tutto quanto è stato studiato molto molto bene. E ci sono dei luoghi che uno dice, ma sì, beh, Itaca dov'è? Sarà in Grecia, no? E invece no, non è in Grecia perché è stata girata in Italia. Le scene di Itaca sono state girate nel nostro paese, ad esempio è a Favignana, no? Hanno preso una parte dell'isola di Favignana, l'hanno trasformata in set cinematografico per diversi giorni, tant'è che giusto proprio mentre stavano girando i curiosi ovviamente andavano lì a guardare e fare filmati da poi postare sui social. Quindi ci sono tante storie legate a questo film, qualcun'altra la vediamo tra poco perché una è molto curiosa, io pensavo fosse tutta computer grafica e invece no, tutto vero. Samurai J, Flamenco Paranoia su Latte Miele.

0: Samurai J con Flamenco Paranoia su Radio Latte Miele. Parlavamo poco fa del film dell'estate, un po' se vogliamo anche un po' quello dell'anno, questa grande epica di Omero, dell'Odissea, con tutto quello che ne consegue. È sempre stato però una grande fonte di ispirazione, soprattutto per il cinema, il mondo dell'epica greca. In questo caso però Christopher Nolan ha voluto sempre cercare di essere il più coerente possibile a determinate cose, cioè quasi bandita la computer grafica, pochissima, veramente poca, soprattutto per quanto riguarda i luoghi e i posti. Ad esempio la famosa scena della tana del ciclope Polifemo, la grotta è vera, non è una realizzazione in studio, ma ci sono andati per davvero, hanno dovuto cercare una grotta adatta e questa grotta l'hanno trovata proprio in Grecia. Prima di girare la troupe ha dovuto però farsi strada per arrivare fino a questa benedetta grotta, portandosi dietro tutta i marchingegni, il set, le luci, le robe eccetera. Alla fine ce l'hanno fatta. Però all'arrivo nella grotta cosa hanno trovato? Migliaia di api all'ingresso di questa grotta. E allora supera le api, prova ad entrare, cerca di insomma trattare con questo gruppo di api che sono a casa loro, per carità, chi le tocca. E poi c'è tutta la scena della fuga di Ulisse dalla grotta. Se ve la ricordate benissimo vuol dire che avete studiato bene a scuola, se no invece vi ricorderete le famose pecore, no? Che insomma Ulisse e compagni si nascondono sotto queste pecore per riuscire ad uscire. Anche le pecore erano pecore vere nel film, non erano create con l'intelligenza artificiale, però immaginate una grotta antica, mollata lì da chissà quanto tempo, con pieno di pecore, api, sudore, perché giustamente gli attori muovendosi, impegnandosi, sudano parecchio. E proprio Christopher Nolan ha detto: è stata sono stati giorni particolarmente maleodoranti, per farvi capire quanto c'è di vero anche in questo film.
1: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
3: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
4: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale. Ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e su prenotazione bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante pizzeria Il Ducale, a Monteporo a 50 metri da Santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.
5: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
6: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
5: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
7: Si parlava poco fa dell'Odissea, che poi è diventata anche un termine comune per raccontare qualcosa di incredibilmente lungo e incredibilmente difficoltoso. Tra poco ne parliamo insieme, ma prima c'è Alan Sorrenti.

0: Noxa e Eclissi Totale su Radio Latte e Miele. Parlavamo in quest'ora dell'Odissea, no? Grande poema di Omero, che se ce lo siamo trascinati avanti per tantissimo tempo, come anche fonte di ispirazione per tante cose. Tante leggende sono confluite proprio in questo poema e poi arrivate a noi nel corso dei secoli. Però tanti nostri connazionali un po' si sbagliano su cosa c'è e cosa non c'è all'interno dell'Odissea, anche perché obiettivamente forse l'abbiamo studiata alle medie, quindi i ricordi si sono leggermente affievoliti. Comunque, alcune cose che magari su cui ci siamo sbagliati. Il famoso cavallo di Troia, ok? C'è nell'Odissea? No, mi spiace, no, non c'è. Non c'è neanche, cioè proprio viene citato come un ricordo di Ulisse a un certo punto. Fine, basta, non ci sono ulteriori cose. È diventato però un momento iconico e estremamente importante, leggendario nel corso del tempo e della storia, tanto da diventare anche un modo di dire comune, no? Pensiamo al cavallo di Troia come un falso amico che ti entra in qualche modo nei tuoi progetti e poi potrei scombussola. Questo un po' è il classico esempio di cavallo di Troia, ma ce n'è un altro su cui penso che quasi nessuno fosse così preparato, ma ve lo racconto tra poco, perché questo è bello e poi si unisce anche un po' alle fiabe e a tante altre cose. Ne parliamo insieme tra pochissimo, intanto un'altra tappa del nostro grande viaggio nella storia della musica italiana, e con questa ritorniamo negli anni 90. 1996, lui è Biagio Antonacci, Se è vero che ci sei, su Radio Latte Miele.
1: Certe volte guardo il mare

0: Biagio Antonacci su Radio Latte e Miele. Stavamo parlando poco fa di alcune credenze popolari o meno, anche falsi ricordi installati nel corso del tempo, che riguardano il mondo dell'Odissea, questo enorme, gigantesco lavoro di Omero ormai di diversi secoli fa. Ce n'è uno che però è forse il più clamoroso di tutti. Se prima parlavamo del cavallo di Troia, che in realtà non viene neanche quasi mai citato all'interno del poema omerico, ce n'è un altro che noi crediamo che sia così, ma in realtà è frutto di anni e anni e anni di sovrapposizioni culturali. Pensate alle sirene, ok? Come le immaginate le sirene? Così, no? Come tutti, del resto, sopra donna e sotto pesce, giusto? Non è così. Mi spiace, ragazzi, davvero mi dispiace. Però le sirene nel poema omerico sono tutt'altra roba. E anche nel film di Christopher Nolan, però, sono descritte come metà donne e metà pesci, eh. Lì sono così. Però nel lavoro originale di Omero è una creatura ibrida donna-uccello. Cioè, mischione, non esattamente due metà appiccicate insieme come la sirena della Disney, però una roba un po' più elaborata. Avete visto quante cose ci siamo dimenticati? Dovremmo tornare a lezioni di epica alle scuole medie.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
5: Un robusto campo di alta pressione di origine africana si è saldamente installato sul bacino del Mediterraneo e garantisce da un lato tempo stabile, dall'altro clima davvero caldo sull'Italia. Nel pomeriggio il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale e i cieli si presenteranno ovunque sereni o al massimo velati sui rilievi. In serata e nella notte la situazione non è destinata a cambiare e avremo cieli pressoché sereni, ma clima ancora decisamente caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: Spot.
7: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola: tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede. Campagna di sensibilizzazione promossa dall'azienda Calabria Verde e dalla Regione Calabria.
8: Bagno nuovo? Zero stress. Con Ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
9: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
8: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
9: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
8: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
9: Ci trovi sulla strada statale 18 a Vena di Ionavi, Vibo Valentia.
10: Telefono 0963 26 3198.
11: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
12: Rinfrescati con noi. Gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.

Car Brave insieme a Elodie con questa canzone di ormai 6 anni fa, si chiamava Parli Parli, e c'era questa ipotetica telefonata tra i due. Comunque le nostre 3 ore, giusto? Vero maestro Cappella? 3 ore, io continuo a faccio ancora fatica un po' ad abituarmi. Quante sono? 3 ore insieme fino alle 17 sono quasi terminate. Come sempre però lo sapete, noi non vi lasciamo mai neanche un secondo, perché tra pochissimo con noi c'è Anna Patti.

presto scompare. In questi ultimi minuti insieme oggi su Radio Latte Miele, come sempre, però vi ricordo che ci siamo ovunque, è vero, voi ci seguite sui classici mezzi radiofonici, magari dalla vostra autoradio, che è anche in DAB, ma noi ci siamo anche sul nostro sito in streaming lattemiele.com, ma anche grazie alla nostra applicazione tutta gialla, quella di Radio Latte Miele.

0: 16:59.
1: Tutta d'azzurro è arrivata Anna Patti.
2: Oh, oggi mi sono vestita di azzurro. Approvi?
1: Sì, ti sta molto bene come colore.
2: Bene, grazie.
1: Approvo,
2: grazie,
1: approvo. Grazie. Ciao Annina, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a te, Doug, buon pomeriggio a tutti.
1: Come va, come va?
2: Bene, bene.
1: Tutto
2: sì.
1: bene?
2: Sì, sì, sì.
1: Hai... ti sei riuscita a riformare in uno stato solido?
2: Io arrivo sempre
1: all'ingresso.
2: Un po' sciolta e poi mi riformo piano piano appena entro.
1: Ma è l'effetto,
2: sì, sì.
1: È l'effetto
2: sì.
1: del nostro freezer condizionatore,
2: esatto.
1: Perché quando
2: esatto.
1: è come i ghiaccioli, se li tiri fuori dal freezer si sciolgono.
2: Esatto.
1: Se li metti in freezer.
2: È così.
1: Sì, tornano tutti belli compatti.
2: È un'estate così.
1: Esatto. Oggi con cosa ci delizi?
2: Oh, oggi abbiamo un po' di cose. Allora, un po' di sport con notizie belle e meno belle.
1: Posso
2: evitare di dar quelle meno belle?
1: Assolutamente. Io ne ho date un paio di brutte.
2: Non vale, nel senso che comunque, no? Cioè, non è che dice se l'Italia perde, non parliamo di sport. Non è sportivo. Non è carina come cosa. Vabbè, parleremo di pallavolo, ve lo dico già. E poi tante cose, tante curiosità. Parleremo di sagre paesane.
1: Restate a Sesto San Giovanni?
2: Esatto. Ognuno più o meno ha la sua, però sono tutte belle, particolari.
1: Sì.
2: E se ci pensi sono il modo migliore per scoprire il paese in cui vai in vacanza.
1: Assolutamente. Io amo molto quelle però dove il titolo è R, puntini puntini, estate... a Coccomaro, per dire.
2: Ci sta, molte sono così.
1: Sono molte così.
2: Vabbè, divertente.
1: Vabbè.
2: Sì,
1: dai.
2: Ci può stare.
1: Ciao Annina, grazie.
2: Ciao Doug,
1: me ne
2: grazie
1: vo.
2: A te.
1: A domani, ciao a tutti.
2: Torna domani che noi ti aspettiamo e noi invece cominciamo. Ci sono Gabri Ponte e Jovanotti con DNA.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: DNA Gabri Ponte Giovanotti, qui su Radio Latte Miele. Ancora buon pomeriggio a tutti voi da parte di Anna Patti, buon giovedì 30 di luglio, buon pomeriggio anche a Umberto Cappellato che è in regia. Tante cose di cui parlare, come dicevamo prima anche con Doug, parleremo di sagre paesane, un po' di notizie strane che abbiamo trovato leggendo i giornali anche locali, cose particolari che possono succedere, però belle, non brutte, questo ci fa piacere. E poi come sempre c'è la nostra musica che ci tiene compagnia, e se volete chiacchierare con noi vi do il nostro contatto, il contatto WhatsApp 335 787 1910.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
2: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Malta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
3: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tuo da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tanfizzo 0,8%, TAG 3,12%, anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro, in pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
4: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 06 58.
5: Latte e miele.

scusa, lo sento. Ho letto un'intervista che ha rilasciato poco tempo fa Zanotti, leader dei Pinguini Tattici Nucleari, in cui parla di questa canzone, parla di come gli è venuta in mente. Innanzitutto dice che a lui non piacciono le canzoni estive, dice non mi piacciono, e forse da lì nasce la volontà di provare a fare una canzone estiva un po' fuori dagli schemi, anche perché dice non ci troviamo molto a nostro agio con la musica dell'estate. Non a caso loro si chiamano i Pinguini Tattici Nucleari, i pinguini certo non amano il caldo. E allora dice che una prima idea gli è venuta da Thriller di Michael Jackson, dice una canzone che parla di qualcosa di strano, di diverso, che ha avuto un successo enorme, ha tracciato anche le basi per quello che poi è accaduto dopo. E allora chissà perché gli è venuto in mente di provare a parlare di fantasmi, e ha raccontato che in effetti il tema dell'occulto è una passione comune della band. Uno dei due chitarristi negli ultimi 2 anni si è appassionato ai tarocchi, alla lettura, poi un altro, il tastierista, ha portato in giro per l'Italia uno spettacolo itinerante in cui parlava di bestiari medievali, di creature fantastiche, mitologiche. Quindi insomma hanno un po' una passione per l'occulto tutti quanti, e poi tutti loro hanno una passione per i luoghi abbandonati, i posti abbandonati. Dice anche a Milano ce ne sono diversi, e ha anche raccontato in questa intervista che gli capita quando sono fuori per i tour nelle varie città magari di andarli a cercare proprio i posti abbandonati, perché hanno un loro fascino e a loro piace scoprirli. Tutto questo è un po' convogliato in questa canzone, che poi è diventata insomma la loro canzone estiva fuori dagli schemi, che comunque sta avendo successo, questo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari. Continuiamo con la musica, è un'altra delle canzoni di questa estate 2026, l'ultimo singolo di Achille Lauro, che si intitola La città degli angeli sull'Appennino. Angeli.

Achille Lauro, la città degli angeli, qui su Radio Latte Miele. Come probabilmente già saprete, Achille Lauro sarà protagonista della terza edizione del Grand Opening Show del 12 novembre, ovvero alle ATP Finals. E appunto il 12 novembre, proprio alle 21, inizierà questo grande show di Achille Lauro, che poi insomma aprirà, darà il via al torneo degli 8 migliori tennisti della stagione e le migliori 8 coppie di doppio. Ma quello che dovete sapere è che i biglietti per questo evento saranno disponibili già da oggi e se non vi affrettate, secondo me potrebbero essere, non dico già finiti, ma magari già stasera potrebbero essere le ultimissime occasioni per accaparrarsi questi biglietti e poter assistere a questo grande evento. Io ve l'ho detto.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
1: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
2: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
3: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
2: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
4: Spot. Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
5: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
4: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
5: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
6: L'associazione Donna K presenta Coccorino sotto le stelle.
7: Non perderti una serata unica in un luogo magico. L'11 agosto alle 21 a Coccorino di Ioppolo, Vibo Valentia.
6: Esibizioni musicali, degustazioni di prodotti tipici locali e lo spettacolo pirotecnico.
7: Momenti unici per una serata di musica e tradizione.
6: Coccorino sotto le stelle, 11 agosto alle 21.
7: Non mancare!
8: Si viaggia, primo viaggio nel tempo in questo pomeriggio in mia compagnia. Tra poco andiamo nell'88 per riascoltare Raff e adesso 1978 c'è Antonello Venditti con Bomba o non bomba.

fatto tappa grazie al nostro viaggio nel 1988 con Raff e questo suo successo Svegliarsi un anno fa. Ma noi parliamo di vacanze, parliamo del modo migliore per vivere il luogo che si va a visitare, facendo le cose che fanno i locali, immergendosi nella vita dei locali. E ci fa molto piacere che questo consiglio però non venga dall'Italia, ma dal Guardian. Cioè il Guardian celebra attraverso un articolo le sagre italiane e dice: è così che si scopre l'Italia, quella più vera, e consiglia a tutti coloro che vanno in vacanza in Italia di non perdersi proprio la tradizione delle sagre. E spiega anche il perché, perché appunto innanzitutto fanno parte della tradizione italiana, si mangia dell'ottimo cibo, ci sono prezzi molto competitivi e poi si può scoprire proprio davvero la vita di quel luogo che si sta conoscendo appena perché si è in vacanza, si trova tutta l'autenticità e tutti i sapori veraci. E poi in Italia di sagre ce ne sono tantissime, da nord a sud, con tante specialità ovviamente gastronomiche, ma non solo, perché poi ci sono eventi, musica, divertimento. E nell'articolo del Guardian c'è proprio una lista, tra l'altro lunghissima devo dire, delle sagre che non si possono perdere se si va in Italia, e noi ne abbiamo scelte qualcuna e magari tra poco ve le diciamo, ve le consigliamo anche a chi ovviamente l'Italia la conosce. È una buona occasione comunque andare per sagre. C'è Francesco De Gregori adesso.

Francesco De Gregori, il bandito e il campione qui su Radio Latte Miele. Allora, dicevamo delle sagre che il Guardian consiglia di non perdere in Italia. Ne consiglia tante, io ve ne dico qualcuna. A Cannole, in provincia di Lecce, dal 10 al 14 agosto va in scena la festa della Municedda, che è dedicata proprio alla piccola lumaca che da sempre fa parte della cucina di casa in quella zona. Si mangia in tre modi: al sugo, in umido, anche arrosto, e si mangia come uno street food, quindi si stacca dal guscio con uno stuzzicadenti in piedi mentre si visitano le altre bancarelle e insomma ci si diverte a suon di musica. Poi nelle Marche invece dal 7 al 12 di agosto c'è la sagra dei maccheroncini di Campofilone, IGP, attiva ininterrottamente dal 1964. È una pasta all'uovo sottilissima, cotta in un minuto e condita con un ragù misto di carne su grandi taglieri di legno. Bello anche questo. Ve ne do ancora una, l'ultima. Sicilia conquista tutti la sagra della cipolla di Giarratana, dedicata alla cipolla che proprio è anche un presidio slow food. Anche questa viene servita in vari modi, anche con la focaccia sottile tipica di quella zona, dal 12 al 14 di agosto. Ma di sagre ce ne sono veramente tante in tutta l'Italia e sono davvero, come dice il Guardian, il modo migliore per mangiare bene, spendere poco, divertirsi e scoprire davvero l'Italia.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Regalati una serata speciale.
4: Atmosfera unica e ricercata.
3: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
4: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
3: In via Largo Sedile Africano.
4: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
5: Polistena, dal 1860, è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, di sbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.

resta ancora un po', il viaggio si è chiuso così, ci ha riportato al 2014. C'è un grande evento che va festeggiato quest'anno. Dylan Dog compie 40 anni. Era il 26 settembre del 1986 quando l'indagatore dell'incubo creato da Tiziano Sclavi sbarca per la prima volta in edicola per Sergio Bonelli Editore con L'alba dei morti viventi. È scritto da Sclavi, disegnato da Angelo Stano con la copertina di Claudio Villa, primo di una serie che da allora ha raccolto milioni e milioni di lettori e che i lettori quest'anno vogliono festeggiare. Lì si può festeggiare con tantissime iniziative, ma una molto particolare, perché il 28 di ottobre andrà in scena al Teatro Eliseo di Roma Dylan Dog Horror Show, la prima produzione teatrale dedicata proprio a questo fumetto. Un grande evento che porterà per la prima volta a teatro tutto l'universo di Dylan Dog. Ci saranno poi delle anteprime speciali che si svolgeranno a partire dal 22 di ottobre. Tra l'altro il Teatro Eliseo riapre proprio in questa occasione dal 2020 che era chiuso e ripartirà proprio con questa particolarissima stagione teatrale, e da domani sono già in vendita i biglietti, ma in realtà a partire da metà di settembre ci saranno tutta una serie di eventi per festeggiare questo compleanno importante. Ve li diremo man mano che li scopriremo, perché per ora tutto il resto è segreto.

0: 18 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Brescia con Daddio qui su Radio Latte Miele, ancora buon pomeriggio da parte di Anna Patti e anche da parte di Umberto Cappellato che è in regia. Tra poco nostro ospite sarà Roberto Alessi, cosa che ci fa sempre molto piacere, parliamo un po' di gossip con lui e soprattutto lui ci dà qualche anticipazione delle notizie che poi sentiremo in modo approfondito nella sua puntata di Up and Down sabato sera a partire dalle 21, come sempre qui su Radio Latte Miele. Poi una piccola sorpresa, ma non vi dico altro, altrimenti che sorpresa è. A tra poco.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
2: Da grande voglio guidare l'autobus.
3: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
4: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili e usufruisci del bonus mobili con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valencia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
6: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
7: Finalmente è arrivata l'estate, lo sento nell'aria, il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò, dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita, corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò, a Vibo Valencia sul Viale della Pace.
8: Rinfrescati con noi, gelato al babà, tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
9: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Gianni Morandi e Alessandra Amoroso con Hit Parade, ma io do il benvenuto a Roberto Alessi, buon pomeriggio.
1: Anna mia, ma come stai?
0: Io sto bene, tu stai
1: sei
0: bene?
1: Sei lì col tuo regista Umberto?
0: Sì, esatto, siamo qui
1: quello
0: tutti.
1: Quello giovane e bello che mi mette in oscuro un attimo.
0: No, ma guarda, nessuno è in grado di oscurarti, Roberto, posso dirtelo.
1: Senti, invece ti do una notizia.
0: Vai.
1: Da domani parte una nuova rubrica che si chiama Alta Portineria sul giornale, sai, il quotidiano fondato da Montanelli, diretto da Tommaso
0: Cerno,
1: che vede come direttore editoriale Vittorio Feltri.
0: Sì.
1: Ecco, pensa che in tutto in questo coacervo di supernomi del giornalismo c'è anche il mio, ti rendi conto?
0: No, sono contenta. Sono contenta. No, sono contenta e insomma ti faccio un in bocca al lupo per questa nuova avventura, saremo felici di leggerti lì.
1: Amore, no, tra l'altro ti do adesso subito un'anteprima,
0: sì,
1: che spero che non si arrabbino poi, perché ti do una notizia che proprio ci sarà domani, c'è un lungo articolo su questa pagina, perché parlo un po' di quello che sta succedendo a Ballando con le Stelle, perché sai, se n'è andata la Lucarelli,
0: sì,
1: e dicono vabbè, verrà la D'Urso e poi tutti gli altri sono a posto così, questo è quello che si dice,
0: sì,
1: sui giornali, però tu sai che io sono uno che... mette il naso ovunque.
0: Ci hai creduto poco, questa cosa è indagato.
1: Allora, praticamente la D'Urso è ancora in forse, potrebbe,
0: sì,
1: anche arrivare la Simona Ventura al suo posto.
0: Ah, però.
1: Ma la cosa che mi ha lasciato sotto shock è che sia Zazzaroni, Ivan Zazzaroni, grande giornalista, bravissimo,
0: sì,
1: da
0: sì,
1: tanti anni, e Fabio Canino, che sono lì da una vita in giuria, sono in forse, cioè non è che gli hanno detto stai tranquilli bimbi, che vi richiamiamo, capisci?
0: Ma davvero?
1: E io sono rimasto senza... E allora dico, ma scusami, ma anche Carole Smith e Mariotto? Dice, no, quelli sono intoccabili.
0: Ah,
1: e pensa,
0: ecco,
1: che invece Mariotto aveva tanto rotto dalle scatole che
0: è
1: ho
0: vero,
1: detto, secondo me... quello approfittano, se ne va, invece no, e più, è lì io sono sotto shock, Alberto Matano, che invece l'avrebbero preso ma molto molto volentieri ancora perché è bravissimo, è in forse perché lui non sa se vuol tornare, se non vuol tornare, forse farà delle altre trasmissioni oltre Vita in Diretta, non lo sanno, comunque non ha dato la sua disponibilità.
0: Beh, però se vanno via tutti questi nomi, rivoluzione assoluta. Rimani lì, Roberto, che continuiamo a chiacchierare con te tra poco, anzi tra pochissimo, perché voglio un po' di altre indiscrezioni, quelle belle che solo tu sai e che solo gli ascoltatori di Radio Latte Miele sentono da te. Intanto c'è Tommaso Paradiso, Agitare, Coca-Cola.

0: Tommaso Paradiso a agitare Coca-Cola in nostra compagnia, c'è Roberto Alessi, ci sta dando un sacco di notizie di quelle scoppiettanti che fanno un sacco di rumore e poi vabbè le ritroverete in forma più estesa ed approfondita sabato sera ad Up & Down a partire dalle 21. Che altro mi dici, Roberto?
1: Ehi tesoro, ti dico un'altra cosa, sì, praticamente sì. Tu sai che io non capisco una beata mazza di calcio, okay. Però conosco il personaggio del calcio, per cui ho approfittato perché, dato che tu sai che c'è stato un problema di Pirlo che alla fine hanno scoperto improvvisamente, lo sapevo io, vuoi che non lo sapessero tutti gli altri, che aveva tra i suoi sponsor questo FontBet, che è un sito di scommesse russe, e praticamente gliel'hanno rinfacciato perché guai appunto avere a che fare con la Russia. Allora, detto questo, insomma, è arrivato al suo posto Roberto Mancini, ma anche lì a quelli della stampa non va bene perché volevano Antonio Conte, cioè voglio dire, non è che si può neanche, cioè questi disgraziati che devono fare in qualche modo, va anche un po' sostenute le scelte, ti pare? Per cui
0: direi.
1: Roberto Mancini è arrivato e lui si è scatenato, ma come, quello che 3 anni fa ha tradito la nazionale e è andato a prendersi 20 milioni di euro negli Emirati facendo l'allenatore di non so chi, eccetera eccetera, insomma io per 20 milioni ci sarei andato anch'io,
0: ecco.
1: È una mia debolezza, è solo una mia debolezza, però detto questo, insomma, adesso Mancini è qui, va sostenuto, allora l'ho chiamato, ho detto, caro, non stare lì a stare a sentire o fare eccetera, fregate, porta avanti il lavoro e poi chiedi scusa se mai, è cosa che lui ha fatto, non dico che l'abbia fatto per obbedire a me, puoi immaginare, però insomma io apprezzo sempre qualcuno che chiede scusa.
0: Giusto,
1: ecco, sì. In un mondo dove tutti fanno finta di niente per uno che alla fine della fiera dice di aver sbagliato e basta, ti pare?
0: Sono d'accordo, sono perfettamente d'accordo.
1: Un errore però l'ha fatto, secondo me, e chiudo qui.
0: Sì.
1: Non doveva farsi quel marrone.
0: Ecco, no.
1: Ala di corvo, che
0: non
1: secondo
0: ti piace.
1: Me... lo sbatte un po', lo preferivo più grigio.
0: Non gli dona, sono d'accordo, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Il brizzolato ha sempre il suo fascino. Detto questo...
1: poi il grigio va con tutto.
0: Bravo,
1: e io sono
0: bravo.
1: La dimostrazione di
0: Sì, è così. Grazie Roberto Alessi, ti ascoltiamo come sempre
1: un
0: con
1: bacio,
0: piacere.
1: Un bacio a tutti i tuoi... Anzi, approfitto di te, visto che lì che gira. Salutami Umberto Cappellato, che è il mio regista di riferimento.
0: Già fatto.
1: Baci.
0: Ciao, grazie.

0: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
3: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
4: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
5: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
4: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
6: Spot. Vesti fashion i tuoi ragazzi. Da Belli e Monelli troverai Majoral, Chicco, Sarabanda e tanti altri marchi di abbigliamento alla moda per neonati, bambini e ragazzi. Belli e Monelli. Ci trovi a Tropea in Via Libertà e anche online sul nostro sito www.bellemonellitropea.it.
7: L'associazione Donna K presenta Coccorino sotto le stelle.
8: Non perderti una serata unica in un luogo magico. L'11 agosto alle 21 a Coccorino di Joppolo, Vibo Valentia.
7: Esibizioni musicali, degustazioni di prodotti tipici locali e lo spettacolo pirotecnico.
8: Momenti unici per una serata di musica e tradizione.
7: Coccorino sotto le stelle, 11 agosto alle 21.
8: Non mancare.
9: Energia rinnovabile e fotovoltaico. SunReport è il software che mostra i dati completi degli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli la resa del tuo impianto, i tuoi consumi e previeni i guasti. SunReport, scelto da più di 3.000 installatori di fotovoltaico in Italia, è il software automatico per una panoramica completa del tuo impianto. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
10: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale. Ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e su prenotazione bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo a 50 metri dal santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.
11: Puntuali come sempre a quest'ora viaggiamo nel tempo, tra poco nel 1987 con Vasco Rossi, ma adesso 1978 un grande classico, Mina con Ancora, Ancora, Ancora.

Vasco Rossi con C'è chi dice no dal 1987, canzone che dava anche il titolo a quell'album uscito proprio nel 87, grande successo per lui, aveva superato il 1,5 milioni di copie vendute Vasco Rossi, e quella canzone è diventata comunque una canzone singolo. Andiamo avanti con il viaggio che ci porta nel 1995, c'è Gianna Nannini con Meravigliosa creatura.

0: Giannanini con Meravigliosa Creatura dal 1995. Da oggi le carte d'identità rilasciate alle persone che hanno già compiuto i 70 anni non avranno più una data di scadenza, saranno illimitate, così ci sarà scritto proprio sulla carta d'identità nell'apposito spazio. Chi ha invece più di 70 anni ma ancora una carta d'identità valida, al momento ovviamente può tenerla, poi alla scadenza la rinnoverà e a quel punto avrà esatto il nuovo formato con scadenza illimitata. Tutto questo per favorire una semplificazione della burocrazia e mi sembra anche molto molto giusto, però un piccolo accorgimento che serve avere se si usa la carta d'identità elettronica al posto dello SPID per tutti i servizi digitali della pubblica amministrazione: il certificato di sicurezza che è integrato nel chip della carta scade ogni 10 anni, quello sì, e quindi chi vuole continuare a usare i servizi online attraverso la carta d'identità dovrà comunque richiedere il rinnovo di quel certificato. Per il resto la carta d'identità avrà durata illimitata.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Ok, Salute e Benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo 1 euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, Salute e Benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a 1 euro.
3: Nelle prossime ore la situazione non cambierà di molto sulla nostra penisola, avremo sempre cieli sgombri da nubi praticamente su tutti i settori. Nella mattinata di domani ancora condizioni di bel tempo su tutta Italia, con temperature però in costante aumento, particolarmente elevate soprattutto al centro-nord. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sui confini alpini, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Nessuna variazione altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Spot. Quando design e stile graffiante incontrano l'e-cockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tanfizzo 0,8%, tag 3,12%. Anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro. In pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
5: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 06 58.
6: Bagno nuovo? Zero stress. Con Ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
7: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
6: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
7: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
6: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
7: Ci trovi sulla strada statale 18, a Vena di Ionavi, Vibo Valentia.
5: Telefono 0963 26 31 98.
8: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto: boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo, trova occhi ovunque, mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola: tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede. Campagna di sensibilizzazione promossa dall'azienda Calabria Verde e dalla Regione Calabria.
9: Tutta l'estate insieme a te. Latte e miele.
10: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai. ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: vorrai ferire.
1: E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
2: Tiziano Ferro, ti scatterò una foto. Questa canzone ci ha portato alla fine del viaggio e secondo me, se anche voi sarete protagonisti dal 31 di luglio al 5 settembre delle sere d'estate alla Reggia di Venaria, di foto ne scatterete tante, non una sola. Ogni venerdì e ogni sabato la Reggia resterà aperta fino alle 23 con un programma veramente spettacolare che unisce spettacoli dal vivo, musica, DJ set, visite serali negli spazi barocchi e mostre. Tra l'altro, proprio nei giardini saranno illuminati da 5.000 candele, da luci che faranno da corredo a queste particolari serate. Tra gli appuntamenti in programma c'è musica, ci sono tanti spettacoli, dalla musica classica al balletto, insomma proposte un po' per tutti, e ci sarà la possibilità anche di fare degli aperitivi in giardino con delle lunch box appositamente preparate per l'occasione. Il tutto poi vedrà il gran finale a settembre con il gran ballo di chiusura sempre all'interno della Reggia. Davvero delle bellissime serate. Se siete da quelle parti o se siete in vacanza potete andare a vedere come fare per partecipare e approfittarne.

0: 18 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Ciotti con Carmela qui su Radio Latte Miele, ancora buon pomeriggio da parte di Anna Patti, terza e ultima ora insieme in questo giovedì. Nel nostro pomeriggio abbiamo parlato di sagre, in realtà abbiamo parlato di un articolo del Guardian, famoso giornale britannico, che celebra appunto le sagre italiane, ed è arrivato un messaggio in proposito da un vocale, sentiamo da un'ascoltatrice.
1: Super Radio Latte Miele, grazie dal gruppo Lupoi di Forlì. E soprattutto per le sagre, la Romagna è assolutamente il numero uno, è aperta la sfida, grazie! Siete cioè, meravigliosi.
0: Grazie a te, che carina che mi ha dato questo messaggio. Beh, c'ha ragione, di sagre in Romagna ce ne sono veramente tantissime, noi ne abbiamo nominata una, ma ce ne sono veramente tante. E allora seguiamo tutti il consiglio del Guardian, andiamo a scoprire queste sagre in giro per l'Italia. Rimanete con noi, torniamo tra poco.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
4: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
5: Buonasera da Lorenzo Villanetti. Nel corso della tradizionale cerimonia del ventaglio organizzata dall'Associazione Stampa Parlamentare prima della pausa estiva, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato degli scontri in Val di Susa. E proprio in merito alle violenze nella valle, il prefetto di Torino ha vietato l'attività di campeggio anche a Venaus, dove i manifestanti si stavano accampando dalle ore 12. È vietato solo il campeggio, possiamo mangiare, stare in piedi, seduti, sdraiati, ma è meglio non mettere le tende, poi vedremo nelle prossime ore, hanno fatto sapere i NOTAV dal presidio. In un primo momento i divieti riguardavano solamente i centri di Susa e Bussoleno e saranno in vigore fino alle ore 7 di lunedì 3 agosto. Spiraglio diplomatico imminente per la striscia di Gaza, ne riferiscono le stesse fonti israeliane impegnate ai colloqui indiretti in corso al Cairo, con la mediazione di USA, Qatar e lo stesso Egitto. Si prevedrebbe il disarmo di Hamas e una gestione amministrativa e tecnica di Gaza. Anche nelle ultime ore però attacchi israeliani nella striscia hanno causato un morto e diversi feriti mentre tornata la tensione nel Golfo Persico, con attacchi americani contro l'Iran e per la prima volta l'intervento anche dell'Arabia Saudita. L'Italia affronta il picco della quarta ondata di caldo con 11 città contrassegnate dal bollino rosso da domani e picchi di 40 gradi nel fine settimana. La prolungata afa aggrava la crisi idrica nel bacino del Po, esponendo centinaia di comuni a rischi di approvvigionamento. Emergenza roghi anche nel resto d'Europa, con gravi incendi e vittime registrate in Grecia. 800 evacuati per roghi a Creta, con molte persone salvate in spiaggia dalle motovedette della Guardia Costiera Ellenica. Messina, l'esplosione di una bombola di gas ha causato il crollo di una palazzina a tre piani a Pistunina, nella zona sud della città. Il bilancio è almeno di 5 feriti, alcuni ricoverati al policlinico in codice rosso. Tra le macerie, i vigili del fuoco sono al lavoro per cercare anche 6 persone disperse. Volley, sommersa da Yates, l'Italia di Fefe De Giorgi naufraga contro gli Stati Uniti con un netto 3-0 e viene eliminata dalla Nations League. Il cammino degli azzurri si ferma quindi ai quarti di finale, con la nazionale a stelle e strisce che affronterà il Giappone in semifinale. L'Italia tornerà in campo direttamente per i prossimi europei. Si comincia il 10 settembre a Napoli in piazza del Plebiscito contro la Svezia. Ed è tutto, a più tardi.
6: Spot. Energia rinnovabile e fotovoltaico. Entra a far parte del team di SunReport. SunReport è il software che mostra i dati completi di tutti gli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli i consumi, monitori e previeni i guasti del tuo impianto. SunReport, scelto da più di 3.000 aziende in Italia, è l'esperto sempre al tuo fianco. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
7: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Ayer X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
8: Un Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
9: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
8: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
9: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Autocaronzolo.it.
10: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Merck in Cremonte con Serena Brancale e The Colors Partenope qui su Radio Latte Miele. Parliamo di un grande evento per lo sport ospitato sul lago di Varese, gli Europei Assoluti di Canottaggio. 31 nazioni, 450 atleti che si sfideranno dal 31 di luglio al 2 di agosto proprio sul lago di Varese. L'Italia è presente con 22 equipaggi iscritti e 50 atleti. È la nazione più numerosa davanti a Germania, Romania e Ucraina. E tra l'altro le finali di sabato e domenica saranno trasmesse in chiaro e in diretta su Rai 2, con grandi possibilità per l'Italia di farsi valere in diverse specialità, tra l'altro. E quindi, insomma, in bocca al lupo a tutti gli atleti che parteciperanno a questi 3 giorni di gare. Sono 195 imbarcazioni suddivise in 24 specialità e sicuramente, insomma, grande spettacolo che torna, tra l'altro, ad essere protagonista proprio in diretta sulla Rai. Noi continuiamo invece con la musica, c'è Safe, Parlar d'amore.

Safe con Parlare d'amore, questo Radio Latte e Miele. Noi invece parliamo di viaggi e di vacanze e di un recente sondaggio che ha stabilito che agosto è il mese meno preferito dagli italiani per le vacanze. La tendenza sembrava evidente più che mai, lo dice appunto questo studio, secondo cui meno del 40% dei viaggiatori intervistati ha scelto di partire ad agosto. Le vacanze, infatti, gli italiani le hanno fatte principalmente nel mese di giugno e nel mese di luglio, e 12 milioni quelli che sono partiti in questi mesi, 8 milioni lo faranno nel mese di settembre. Perché non piace più agosto? Perché comunque rimane il mese più costoso per fare le vacanze, e in genere gli italiani spendono quasi 1000 euro a testa considerando solo trasporto e alloggio, e allora quest'anno hanno proprio deciso di evitarlo il mese di agosto per le vacanze. Sempre lo stesso sondaggio stabilisce quali sono state le cose che hanno influenzato proprio gli italiani nella scelta della destinazione, ma anche nel tipo di viaggio e di vacanza da fare quest'anno. Il 36% degli intervistati ha detto di essere tornato nel luogo dove era già stato per fare la vacanza, uno su quattro ha seguito un consiglio di amici o parenti. Per più di 7 milioni di viaggiatori la decisione è stata dettata dal budget prefissato, e soprattutto quello, il budget, ha fatto sì che siano veramente pochi gli italiani ad andare in vacanza quest'anno nel mese di agosto.

convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana. La tua.

0: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
1: Rinfrescati con noi. Gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
2: Energia rinnovabile e fotovoltaico. SunReport è il software che mostra i dati completi degli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli la resa del tuo impianto, i tuoi consumi e previeni i guasti. SunReport, scelto da più di 3.000 installatori di fotovoltaico in Italia, è il software automatico per una panoramica completa del tuo impianto. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
3: L'associazione Donna K presenta Coccorino sotto le stelle.
0: Non perderti una serata unica in un luogo magico. L'11 agosto alle 21 a Coccorino di Ioppolo, Vibo Valentia.
3: Esibizioni musicali, degustazioni di prodotti tipici locali e lo spettacolo pirotecnico.
0: Momenti unici per una serata di musica e tradizione.
3: Coccorino sotto le stelle, 11 agosto alle 21.
0: Non mancare!
4: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
0: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
4: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
3: Regalati una serata speciale.
0: Atmosfera unica e ricercata.
3: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
0: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
3: In via Largo Sedile Africano.
0: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
5: Ritorna Culture a Confronto, Festival Mondiale della Cultura Popolare.
6: Anche quest'anno a Tropea il 21 e il 22 agosto. Gruppi folcloristici provenienti da Venezuela, Messico, Cile, Martinica, Armenia, Albania e per l'Italia il gruppo folk Città di Tropea.
5: Daranno vita ad un grande evento di cultura e di spettacolo, giunto alla 13ª edizione.
6: Appuntamento il 21 e il 22 agosto, ai piedi del santuario della Marina dell'isola di Tropea.
5: Direzione artistica di Andrea Addolorato e Concetta Lorenzo.
6: Info al 328 955867 e su www.cultureaconfronto.com.
2: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, chiama al 347 54 67 358.
7: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.

0: I Pooh, chi fermerà la musica, e noi qui su Radio Latte Miele ritroviamo Marco Caronna per parlare con lui di volley. Ciao Marco.
1: Oh cara Anna, ciao, ben trovata in questa torrida estate che ha subito, diciamo, una doccia gelata.
0: Sì.
1: Qualcuno ha fermato la musica, verrebbe da dire.
0: È vero.
1: E allora, insomma, della nazionale di pallavolo che in Cina ha preso una legnata piuttosto roboante dagli Stati Uniti, un 3-0 assolutamente inequivocabile. Allora facciamo così, prima parliamo del bicchiere mezzo vuoto. Il
0: ecco.
1: Bicchiere mezzo vuoto è che gli Stati Uniti ci hanno messo sotto accelerando a loro piacimento. Bisogna dire che devono aver trovato qualche elisir di lunga vita, perché Matthew Anderson a 39 anni continua a martellare i campi avversari, giocatore ormai leggendario, 2,10 metri, faceva pure il modello, giocatore che ha creato invidia a tutta la popolazione maschile mondiale per anni, e ha messo giù palloni determinanti. Noi siamo stati abbastanza inconsistenti, soprattutto nel momento in cui eravamo 14-9 per noi nel terzo set e ci siamo fatti rimontare e poi superare. Ecco, questo forse è il segnale meno incoraggiante, e la VNL finisce qui, anche se insomma la pattuglia di De Giorgi sperava almeno di andarsi a giocare la finale terzo e quarto posto. Insomma, non credo che l'obiettivo fosse quello di vincere la VNL, soprattutto in una squadra ancora senza Micheletto.
0: Quello sì, però ci aspettavamo appunto di vederla andare almeno un pochino più avanti in questa Nations League. Se non altro, credo nella partita di oggi non siano proprio riusciti ad imporre il loro gioco. Poi, come succede, invece l'altra squadra era praticamente perfetta, gli riusciva tutto. Succede, sono quelle giornate così un po' particolari, in effetti. C'è Fabrizio De André con Dolce Nera.

0: Fabrizio De André con Dolce Nera. Noi come sempre ci consoliamo qui su Radio Latte Miele, Marco, con la nostra musica stiamo facendo
1: è salvifica oltre che consolatoria. Mi verrebbe da dire, Fabrizio, che conosce l'animo di tutti noi, sta pensando che appunto giornata nera ma dolce, quindi Dolce Nera, perché potremmo pure provare a vedere il bicchiere mezzo pieno. Allora, c'è stato un tempo in cui la National League si chiamava World League e l'Italia la faceva solo per fare cassa, perché all'allenatore, che all'epoca era Velasco, interessava poco questo torneo a inviti in cui insomma si giocavano partite che erano vere fino a un certo punto e invece interrompevano la progressione degli allenamenti e il piano degli allenamenti per appuntamenti importanti che ogni anno potevano essere europee, olimpiade o mondiale. Quindi, volendo vedere il bicchiere mezzo pieno, diremo che, sai come si dice, quando l'allenamento, il riscaldamento va male, la partita andrà benissimo. Ecco, noi siamo proiettati sull'Europeo che comincerà il 10 settembre nella cornice meravigliosa di Piazza Plebiscito a Napoli. Non so come faranno a trasformarla in un campo da pallavolo, ma ce la faranno. E quindi, insomma, vogliamo dire che questa è una manifestazione sempre che arriva quando i giocatori sono un po' stanchi dalle fatiche del campionato e concentrati su obiettivi comunque più importanti. Poi nel bicchiere mezzo pieno ci sta sicuramente il fatto che l'assenza di Alessandro Micheletto, con tutto l'elogio per gli altri che hanno giocato, però si fa molto sentire, si fa sentire anche per esempio nelle partite che poi inanella Juri Romanò, perché non ha un braccio altrettanto pesante al suo fianco, quindi insomma i muri avversari tendono a occuparsi un po' meno dell'attacco italiano. Insomma, non sono alibi, abbiamo citato Velasco che è colui che li ha cancellati dall'animo dei pallavolisti, però sicuramente ci sono notizie, per esempio il giovanissimo Pardomati che si sta facendo largo e che sta facendo vedere buone cose. Insomma, si può vedere anche il bicchiere un pochino così oltre la metà.
0: Oh dai, siamo contenti. Va bene Marco, allora noi dall'Europeo ripartiremo anche con te, perché ovviamente lo racconteremo qui su Radio Latte Miele, quindi non prendere impegni Marco.
1: No, io lo farò, io sono pronto dal 10 settembre a fare interventi anche in napoletano stretto.
0: Perfetto, non vediamo l'ora. Grazie Marco Caronna e a presto.
1: Grazie Anna, ciao ciao a tutti.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Crisin Bon, Crisin Bon, Crisin Bon, rende più croccante la tua vita. Quando dici uno soltanto

0: Ok, Salute Benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, Salute Benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
1: Spot. Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale. Ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e su prenotazione bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo a 50 metri da Santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.

chiuso l'ultimo viaggio del pomeriggio con Achille Lauro e Bam Bam Twist. Nella vita non è mai troppo tardi per raggiungere gli obiettivi, soprattutto quelli importanti. Questo è quello che sa e che ci racconta e che ci insegna questo ex manager del mondo della moda, Sergio Sanfilippo, che ha ricevuto la laurea a 96 anni. Allora, proprio perché lavorava nel mondo della moda e nel frattempo studiava, si è dovuto fermare circa 70 anni fa. Gli mancavano solo due esami, statistica e matematica, per laurearsi in economia aziendale. Però lui dice appunto: io già lavoravo, organizzavo vendite in Italia per il prêt-à-porter della moda francese e lavoravo di giorno e studiavo di notte, ma a un certo punto il lavoro è diventato troppo impegnativo, racconta, e ho dovuto mollare gli studi. Però gli è sempre rimasto quel rammarico per la laurea mancata a soli due esami, e allora quando è andato in pensione qualche anno fa ha deciso di tentare il completamento degli studi e si è iscritto alla facoltà di Piacenza, e proprio in questi giorni si è laureato. È molto divertente, è andato ovviamente alla laurea con la famiglia, la moglie e i suoi nipoti, e il preside della facoltà gli ha detto: adesso l'aspettiamo per la magistrale, e la sua risposta è stata: chissà, vedremo. Evidentemente a 96 anni sta anche pensando alla magistrale.

0: 19:58.
1: Siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento di oggi, di questo giovedì. Torniamo domani pomeriggio, come sempre, dalle 17 alle 20 per l'ultimo appuntamento della settimana. Vi lasciamo in ottima compagnia. Tra poco partono i viaggi di Rewind, ma adesso c'è Paolo Fox con le anticipazioni, l'oroscopo di domani. Buona serata.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
2: Ultima giornata di luglio, vediamo che succede tra le stelle. Ariete, il passato torna a farsi sentire con problemi, situazioni ancora da risolvere, incidenti di percorso nelle prime due settimane di luglio, ma il periodo resta protetto. Possono arrivare aiuti e nuove opportunità. Giornata più introspettiva, nell'ambito del lavoro c'è chi è molto affaticato e deve fare delle scelte importanti. Il Toro, non dico che sia deluso dal lavoro, ma è probabile, soprattutto parla dipendenti, che ci sia stato un blocco. Attenzione a livello economico, il nuovo transito di Giove chiede prudenza e organizzazione. In amore invece il clima è più sereno, ideale per dedicarsi alla persona amata. Gemelli, serve energia in più, ma attenzione alle comunicazioni. Possibili tensioni in amore per parole non dette, critiche, vecchie incomprensioni. Meglio affrontare i problemi con sincerità, senza rimandare. Cancro, periodo di importanti cambiamenti sul lavoro, con decisioni, forse anche delusioni, che ti spingono ad andare altrove. È come se negli ultimi mesi non ti fossi sentito protetto. E se sei rimasto allo stesso posto, sei un po' diffidente. Le novità portano entusiasmo, ma anche ansia. In amore bisogna evitare di scaricare sui rapporti le preoccupazioni quotidiane. Leone, finalmente torna spazio per la vita privata, dopo un periodo in cui hai pensato molto più al lavoro. Possibili vantaggi, nuove partenze, attenzione ai soldi. Come ho spiegato più volte, se devi difenderti da un'accusa o risolvere un problema, non è perché è il 2026 che ha generato difficoltà, ma perché evidentemente qualcosa non è stato fatto a regola d'arte negli ultimi anni. Vergine, hai bisogno di certezze e risultati, soprattutto nel lavoro. Alcune questioni passate richiedono ancora equilibrio, ma i rapporti familiari e affettivi offrono sostegno. Per i single arrivano occasioni, ma serve meno diffidenza. Bilancia, si apre una fase più positiva dopo

0: mesi di impegno e fatica. Ecco perché le opportunità non mancano. Venere tra qualche giorno sarà nel segno, Giove non è più contrario. Chi ha lavorato ad un grande progetto finalmente inizia a vedere dei buoni risultati. L'amore c'è, anzi io spingo i cuori solidari a darsi da fare. Scorpione, mattinata un po' pesante, pomeriggio migliore, restano dubbi economici legati a pagamenti, mancati, accordi, e c'è chi dovrà battere i pugni sul tavolo, insomma chi è stato paziente fino ad oggi non lo sarà più. Soprattutto poi se è cambiato qualcosa, sei un dipendente all'interno della tua azienda, capi, struttura, certe cose non ti convincono. Importante curare il benessere fisico. Sagittario, cielo molto favorevole anche in vista di agosto, quando avremo Venere, Giove, Saturno a favore, Mercurio. Possibilità di emergere nel lavoro e ricevere riconoscimenti. Per molti addirittura agosto sarà un mese di lavoro, comunque di nuovi interessi. Insomma, le vacanze ci sono, ma bisogna anche occuparsi della vita pratica. Capricorno, periodo che diventa più leggero, permette di affrontare meglio gli ostacoli, persone difficili, per esempio quelle persone un po' false che ti hanno detto delle cose che poi non hanno mantenuto. Il weekend favorisce emozioni e incontri. Acquario, c'è un forte bisogno di cambiamento, ma trattenere nervosismo dentro può creare complicazioni. Meglio esprimere ciò che senti con calma. In amore serve pazienza. Agosto porterà prospettive positive ai single. Pesci, dopo settimane complicate arriva un miglioramento. Il weekend favorisce emozioni, recupero nei rapporti. Anche agosto porterà meno tensioni dopo il 6, quando Venere non sarà più opposta. Cerca di limitare le discussioni sia in famiglia che nel lavoro. Ora hai bisogno di serenità. Programma un agosto divertente, mi raccomando. Vi abbraccio e vi aspetto domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23. Latte miele, rewind, rewind, rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
2: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
1: Rewind, la musica che non si dimentica. 1978.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
2: Come fossi una bambola.
1: Fatti Bravo, Rap,
3: batti tu animale, batte come
1: Fausto Leali, Loredana Bertè e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
4: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Latte e miele.

0: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: Latte Miele, Ray Wind.
2: Dagli anni 60 ad oggi.
1: La musica che non si dimentica. 1988.

0: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
1: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
2: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
1: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
3: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
4: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
3: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
4: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
5: Il nastro del tempo di Radio Latte Miele
6: 1973.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Sport.
4: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede. Campagna di sensibilizzazione promossa dall'azienda Calabria Verde e dalla Regione Calabria.
5: Tutta l'estate insieme a te. Latte e miele.
6: Rewind, i nastri del tempo di Radio Latte e Miele.
7: 2008.

0: 20 e 58.
1: Latte miele, rewind, rewind, rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
2: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
1: Rewind, la musica che non si dimentica. 1970.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
4: Latte Miele Rewind.
5: Dagli anni 60 ad oggi.
4: La musica che non si dimentica. 1986.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Ayer X.
3: L'associazione Donna K presenta Coccorino sotto le stelle.
4: Non perderti una serata unica in un luogo magico. L'11 agosto alle 21 a Coccorino di Ioppolo, Vibo Valentia.
3: Esibizioni musicali, degustazioni di prodotti tipici locali e lo spettacolo pirotecnico.
4: Momenti unici per una serata di musica e tradizione.
3: Coccorino sotto le stelle, 11 agosto alle 21.
4: Non mancare.
5: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
6: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
5: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
6: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
4: Finalmente è arrivata l'estate, lo sento nell'aria, il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
7: Rinfrescati con noi, gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
8: Energia rinnovabile e fotovoltaico. Entra a far parte del team di SunReport. SunReport è il software che mostra i dati completi di tutti gli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli i consumi, monitori e previeni i guasti del tuo impianto. SunReport, scelto da più di 3.000 aziende in Italia, è l'esperto sempre al tuo fianco. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
9: Latte Miele Notizie, Calabria.
10: Sempre aggiornati sul latte miele.
11: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto.

0: passata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi,

0: Queste miele.
1: Conosco una ragazza di Torino che ha un occhio mezzo vuoto, un occhio pieno.

0: Ti voglio bene.
1: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
2: Tutta l'estate insieme a te. Latte e miele.
1: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2016.

0: 23 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
2: Ultima giornata di luglio, vediamo che succede tra le stelle. Ariete, il passato torna a farsi sentire con problemi, situazioni ancora da risolvere, incidenti di percorso nelle prime due settimane di luglio, ma il periodo resta protetto. Possono arrivare aiuti e nuove opportunità. Giornata più introspettiva, nell'ambito del lavoro c'è chi è molto affaticato e deve fare delle scelte importanti. Il Toro, non dico che sia deluso dal lavoro, ma è probabile, soprattutto parla dipendenti, che ci sia stato un blocco. Attenzione a livello economico, il nuovo transito di Giove chiede prudenza e organizzazione. In amore invece il clima è più sereno, ideale per dedicarsi alla persona amata. Gemelli, serve energia in più, ma attenzione alle comunicazioni. Possibili tensioni in amore per parole non dette, critiche, vecchie incomprensioni. Meglio affrontare i problemi con sincerità, senza rimandare. Cancro, periodo di importanti cambiamenti sul lavoro, con decisioni, forse anche delusioni, che ti spingono ad andare altrove. È come se negli ultimi mesi non ti fossi sentito protetto. E se sei rimasto allo stesso posto, sei un po' diffidente. Le novità portano entusiasmo ma anche ansia. In amore bisogna evitare di scaricare sui rapporti le preoccupazioni quotidiane. Leone, finalmente torna spazio per la vita privata dopo un periodo in cui hai pensato molto più al lavoro. Possibili vantaggi, nuove partenze, attenzione ai soldi. Come ho spiegato più volte, se devi difenderti da un'accusa o risolvere un problema, non è perché è il 2026 che ha generato difficoltà, ma perché evidentemente qualcosa non è stato fatto a regola d'arte negli ultimi anni. Vergine, hai bisogno di certezze e risultati, soprattutto nel lavoro. Alcune questioni passate richiedono ancora equilibrio, ma i rapporti familiari e affettivi offrono sostegno. Per i single arrivano occasioni, ma serve meno diffidenza. Bilancia, si apre una fase più positiva dopo mesi di impegno e fatica. Ecco perché le opportunità non mancano. Venere tra qualche giorno sarà nel segno, Giove non è più contrario. Chi ha lavorato ad un grande progetto finalmente inizia a vedere dei buoni risultati.

0: L'amore c'è, anzi io spingo i cuori solitari a darsi da fare. Scorpione, mattinata un po' pesante, pomeriggio migliore, restano dubbi economici legati a pagamenti, mancati, accordi, e c'è chi dovrà battere i pugni sul tavolo, insomma chi è stato paziente fino ad oggi non lo sarà più. Soprattutto poi se è cambiato qualcosa, sei indipendente all'interno della tua azienda, capi, struttura, certe cose non ti convincono, importante curare il benessere fisico. Sagittario, cielo molto favorevole anche in vista di agosto, quando avremo Venere, Giove, Saturno a favore, Mercurio. Possibilità di emergere nel lavoro e ricevere riconoscimenti. Per molti addirittura agosto sarà un mese di lavoro, comunque di nuovi interessi. Insomma, le vacanze ci sono, ma bisogna anche occuparsi della vita pratica. Capricorno, periodo che diventa più leggero, permette di affrontare meglio gli ostacoli, persone difficili, per esempio quelle persone un po' false che ti hanno detto delle cose che poi non hanno mantenuto. Il weekend favorisce emozioni e incontri. Acquario, c'è un forte bisogno di cambiamento, ma trattenere nervosismo dentro può creare complicazioni. Meglio esprimere ciò che senti con calma. In amore serve pazienza. Agosto porterà prospettive positive ai single. Pesci, dopo settimane complicate arriva un miglioramento. Il weekend favorisce emozioni, recupero nei rapporti. Anche agosto porterà meno tensioni dopo il 6, quando Venere non sarà più opposta. Cerca di limitare le discussioni sia in famiglia che nel lavoro. Ora hai bisogno di serenità. Programma un agosto divertente, mi raccomando. Vi abbraccio e vi aspetto domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui domattina alle 6. Latte.

0: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4x100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 80. 1980.
1: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave, di questa lurida nave.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Tutta l'estate insieme a te, latte e miele.
0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000. 2009.

non ce l'ho. Noi siamo due poli opposti e forse siamo attratti per questo. Fingo che sia ok, ma sono capa. È meglio se ti cago.

0: David Hidalgo.
1: Mezzanotte e due.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2007,

Tu che sembravi così sincera, eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscito

noi ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi e sai, se ti guardassi con i miei

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: una e uno.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: banchi della scuola, su ogni mia parola che non riesco a dire. Provo un po' a dimenticare, infatti guardo il mare e non ci penso più.
1: Radio Latte Miele,
2: la tua musica italiana.

0: con le mani, con i piedi, con le mani, con i piedi, con le mani.
1: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2001.